0: tante volte secondo me si fanno delle cose senza senso. Ad esempio, a volte a me vengono fuori dei video di location turistiche, quindi per andare in vacanza con la stanza d'albergo in mezzo a, al come si può dire, alla zona di vita dei leoni, tipo dentro la casa dei leoni.
1: Ah,
0: capito?
1: Ok,
0: tu,
1: dentro la gabbia dove sono i leoni.
0: Sì,
1: no?
0: Una gabbia naturalistica, ovviamente. E quindi c'è la stanza in mezzo e tu vedi il leone che magari ti dà le braccate sul vetro.
1: Ma quella
0: vetro.
1: È tutta roba intelligenza.
0: No, sono vere.
1: Ma non è vero.
0: Vai a vedere su internet.
1: Ma fammene vedere tu.
0: Ma scusa, non hai mai visto dei video del genere?
1: Io non so cosa guardi tu e come sia il tuo algoritmo. Come lo squa. Cos'era? Avevi il coccodrillo che mangiava? Non so.
0: Beh, i coccodrilli nel mio algoritmo sono sempre presenti.
1: L'algoritmo di Damiano, perché veramente, guarda.

0: La canzone da mettere in diretta su Radio Belle Monella.
1: Un saluto a chi ha anche appena acceso la radio, sta ascoltando Radio Belle Monella. Beh, cosa dovete fare? Mandare un messaggio vocale al 393-7366-170 dicendo: ciao Radio Belle Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Belle e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Cioffi e Noemi insieme, farfalle nello stomaco, qui su Radio Belle Monella. È arrivato il momento di sentire la scelta per la canzone che fa.
1: Infatti noi andiamo a sentire una canzone quasi anni 2000, perché è del 1997.
2: Su Belle Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Belle Monella, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Se questo fosse vero amore, tu non mi lasceresti mai. Grazie, ciao!

0: tutta da cantare.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Ormai la puntata di oggi va verso quella direzione lì, va verso anche la direzione di Hong Kong, perché ad Hong Kong si può fare una cosa molto molto simpatica.
1: Gli animali domestici possono avere una vera e propria carta d'identità. È un'idea inizialmente nata come gadget, quindi per questa cosa simpatica, okay, ma che poi può diventare anche un piccolo supporto per riconoscere il proprio animale, penso anche per gli spostamenti.
0: Le foto degli animali sui documenti d'identità sono folli.
1: Fanno troppo ridere.
0: Bellissime.
1: C'è questo cricetino cicciottino che ha questo muso veramente paffuto.
0: La più bella è quella del gatto, comunque. Sì. Anche quella della tartaruga è molto simpatica. Comunque, sì, sarebbe una bella iniziativa, secondo me, in Italia, comunque sui social, se qualcuno inizia a fare una cosa del genere, fa un sacco di soldi.
1: La facciamo?
0: No, vabbè, qualcuno l'avrà già inventato.
1: Beh, adesso che l'abbiamo detto.
0: Poi adesso che l'abbiamo detto ai 420, così.
1: Basta, non raccontate niente a nessuno dei vostri progetti, che poi ve li frega.
0: Ci sarà qualche manager che avrà già messo sull'azienda.
2: Radio Bella e Monella.

0: risposta sei tu.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: La pillolina di Matteo Monti, anche in questo caso tre belle canzoni. L'ultima era di Lazza, Male da vendere.
2: Poi c'era We No Speak Americano e poi Emma con L'Isola. Grazie Matteo Monti.
1: Thanks, thanks.
0: Bella e monella.
1: Bello il thanks, thanks doppio
2: ma
1: inglese.
2: Hai visto? Dissiamo un po' il direttore ogni tanto.
1: Perché?
2: Il direttore è andato a correre con Matteo Monti.
1: Ah, ho visto il video sui social, belli, belli ragazzi.
2: Noi non ci chiamano.
1: Non ci chiamano, vabbè, sarebbe troppo lavoro da fare da queste
2: parti. Io ci sto andando dentro con la palestra, ma ancora correre è lunga, lunga la strada.
1: Allora, abbiamo parlato di animali nella nostra ultima ora insieme e ci siamo soffermati su queste praticamente documenti di identità che fanno ad Hong Kong. Ci siamo un po' anche soffermati sul prezzo. In realtà costano, non costano tanto, sui $15. Non è male.
2: No, infatti è un prezzo comunque abbordabile, un po'
1: 14,99
2: un
1: per
2: po' per sì, appunto, mi fa ridere sempre quel 99 lì.
1: Ma vabbè, è tutto marketing.
2: Ma metti 15.
1: Ma hai visto che adesso i supermercati non danno più i centesimi di resto?
2: Mica scemi, eh. Poi se tu hai contanti e ti manca il centesimo, stanno lì a guardarti.
1: No, mi dispiace.
2: Ti dicono, ma ho tipo 14,99, 98. No.
1: Vabbè, in realtà non è che è colpa, penso, dei dipendenti.
2: Sì, sono, ma capisci?
1: Sono normative aziendali.
2: Esatto.
3: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Palla con Made in Italy.
1: Che buon profumo che aveva la Giorgia.
2: Salutiamo la nostra collega dell'ufficio.
0: Ci ha lasciato questa fragranza. Va bene, a chiudere un po' l'argomento animali. C'è anche qualche messaggino simpatico al 393-7366-170. Anche chi è contro questa cosa, perché dice sono business inutili e vanno un po' a togliere al bene umano che si hanno sugli animali. Vabbè, sono
2: dai, ma perché tutti devono sempre far polemica? I pesantoni.
0: Perché siamo in Italia!
2: Basta, ma fatevi una risata. Vedete sta carta d'identità, questo cricetino che magari si chiama Gino, e fatevi una risata. Può essere
0: Gino,
2: utile.
0: Gino il cricetino, comunque nome simpatico.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: No, con la canzone di Federico Rossi, si intitola Pesche, suona da queste parti qui su Radio Belle Monella.
1: Vogliamo sottolineare che questi documenti non sono ufficiali del governo, ma sono card decorative e pratiche, quindi possono includere anche il nome dell'animale, la foto ovviamente, altri dettagli utili tipo quanto è alto, l'altezza del cricetino.
0: Beh, e il nome e cognome, scusa, come funziona?

0: Per quanto ci riguarda, ci sentiamo questa sera in replica. Poi ci sentiamo domani, come sempre, dalle 12 alle 15 con la pausa pranzo di Belle Monella.
1: State ascoltando Fulminacci con Maledetto Me. Posso dire, è un bel ragazzo Fulminacci, molto, molto alla mano. 393-736-6170. Fulminacci, scrivimi, poi ti lascio il mio numero personale.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Store e sul tuo App Store. E scaricala subito. Scaricala subito.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buongiorno un ca, la mattina nascerà.
1: Buongiorno un giorno un ca.
0: La cantano meglio loro, la cantano meglio loro. Su questo non ci piove, ma ha piovuto già abbastanza, direi.
1: Ma speriamo che non piova più, almeno per un po' di tempo. Perché ci aveva dato quell'illusione d'estate, la bella stagione, caldo, passeggiate.

0: che tutto è aumentato, ok, su questo, ma ci sono le cose abbastanza logiche delle quali si parla sempre, no? Tipo la benzina, tipo la... E allora io ho chiesto ieri mattina qual è la cosa che è aumentata che gli dà più fastidio, proprio, cioè quella cosa che è venuta fuori di tutto.
1: Sì.
0: Anche la carta è tornata, la carta igienica protagonista.
1: È aumentata.
0: In questi, beh, sembrerebbe di sì a quanto dicono loro, ma ti faccio sentire un po' di messaggi.
2: Seriamente, va? Zippo, vogliamo parlare anche delle assicurazioni delle macchine che sono aumentate in una maniera pazzesca. Un giovane, se deve farsi un'assicurazione, minimo 1500 euro, una cosa assurda, quando prende 1200 euro di stipendio, se basta.
3: Buongiorno, Ka. Per me costa di tanto cioè, in senso che non mi dispiace, purtroppo è quello. Gli assorbenti costano troppo, soprattutto quando siete più donne a casa, e allora per me quello costa troppo. Buongiorno,
4: Kat. Ciao ragazzi, io non saprei quantificare cosa costa di più ormai andare a fare la spesa. So che ogni volta il budget della spesa aumenta, poi è una roba impressionante. Comunque io vado 3-4 volte a settimana a bere a me un bello spritz per rilassarmi. E prima di Natale costava 3,50 euro al bar che vado io, poi è passato a 3,70, settimana scorsa è passato a 4 euro. Vabbè, tra poco non ci devo neanche più lavorare a rilassarmi. Mamma mia, è diventato veramente una roba impressionante.
2: Buongiorno Zippo, mi hanno aumentato le patatine. Mi hanno aumentato le patatine.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 393 7366 170
1: è il numero se volete interagire anche in questo momento, anche se volete intervenire in differita agli argomenti.
0: Sì, assolutamente, anche se volete mandarci un messaggio, io poi li metto in onda quando parte la trasmissione, poi c'è tutto, anzi sono benvenuti i messaggi tra le 5 e le 6 del mattino, perché insomma fa piacere sapere che c'è qualcuno, anche se pochi, che è sveglio a quest'ora e ci sta ascoltando anche a quest'ora.
1: Ieri siamo partiti da una consapevolezza.
0: Che non v'è certezza.
1: No, c'è certezza in questo caso, nel senso che quando due persone si innamorano, hanno gli occhi a cuoricino, fanno correre qualsiasi cosa, non si accorgono o camuffano i reali difetti.
0: Per cui ieri siamo andati un po' alla caccia invece di quelli che sono i difetti dei nostri partner o i nostri nei confronti del nostro partner.
1: Ne sono usciti tantissimi.
0: Anche se secondo me si sono un po' trattenuti per paura che magari...
1: Sai, se il partner ascolta la radio, si riconosce, dice... ma cosa vai a dire?
0: Scusa, io sono perfetto, perché dici il mio difetto?
1: Questi sono gli uomini, eh.
0: Non è vero, non è vero.
2: Ciao Elisa, ciao Zippo, ciao Bella Monella, sono Chiara da Montecchio. I difetti del partner non si vedono mai all'inizio perché si è tutti innamorati. È una fregatura pazzesca!
3: Ciao ragazzi, buongiorno Unca. Allora, il difetto del mio ragazzo, che lui quando dorme ogni tanto parte e canta, essendo un cantante lirico da anni, immaginate che meraviglia.
4: Buongiorno Ca, il difetto più grande del mio compagno è che non parla, anche quando si discute per qualsiasi cosa, lui muto. E mi fa venire ancora più nervoso del nervoso che ho quando si discute. E quindi, tecnica, mi sfogo, dopodiché faccio silenzio per giorni.
5: Radio Bella e Monella.

0: stata io, ma sono matta.
1: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca. Ieri abbiamo parlato di affetti in generale e abbiamo parlato di genitori e figli,
2: già,
1: ma
2: perché...
1: soprattutto di figli.
2: Sì, sì, sì, già, perché esiste un rapporto del Censis che ancora una volta, diciamo così, catalogato i figli italiani come quelli che escono da casa più tardi in tutta Europa. Cioè siamo quelli che di tanto in tanto ritorna questa cosa qua, no? Ma perché è una cosa importante, perché cioè, nel nord Europa i figli a 18 anni, a 19 anni, via da casa. I nostri restano qua fino a 30 invece, fermi, immobili.
1: E ci siamo chiesti un po' perché, un po' abbiamo ragionato su questa cosa con i nostri ascoltatori e un po' ci siamo detti qui in Italia alcune politiche sono impossibili perché c'è stata una gestione del denaro, delle risorse.
2: Ma non vogliamo entrare in polemica, perché ci sarebbe da dire, ce ne sarebbero molte da dire su come sono stati usati i soldi in questo paese in passato, compresi ultimamente quelli del PNR. NRR, e non sono stati usati in alcuni casi,
1: sì,
2: addirittura. Però, insomma, torniamo ai figli, praticamente. I figli escono a 30 anni dal nostro. Allora, noi abbiamo cercato di capire, anche grazie agli ascoltatori, perché, per come, per quando, se è possibile poi pensare a un'uscita da casa prima dei 25.
1: Siamo giunti ad una conclusione?
2: Assolutamente no, siamo sconclusionati.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Quando arriva questo momento della mattina io tremo sempre perché aspetto di capire quale sarà il segno fortunato o quello sfortunato, e siccome c'è un sacco di robe da fare, sai, non ci credo. Ma se succede che... mannaggia!
1: Adesso ti leggo i pesci. Oh. L'auto è per te come il karaoke. Quando sali in macchina alzi il volume della radio di Radio Bella e Monella, ti metti a cantare qualsiasi canzone. È così che inizia una bella giornata.
0: Questo è per te, allora.
1: Sì.
0: Sai che la mia auto c'ha anche il karaoke? Cioè tu puoi mettere le basi e c'ha le parole.
1: Vero?
0: Sì.
1: Voglio salire nella tua auto.
0: Ti faccio fare un giro,
1: sì,
0: prossimamente.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buon

0: Finisce l'anteprima di Buongiorno un cast, Belle Monella dalle 5 alle 6. Anticipiamo un po' tutto quello che abbiamo fatto il giorno prima.
1: Ma parte ufficialmente la puntata.
0: Già, dalle 6 alle 9 come sempre vi accompagneremo. Abbiamo tirato fuori anche oggi un po' di notizie, un po' di curiosità, un po' di cose interessanti di cui magari discutere insieme a voi che parteciperete numerosi.
1: Quindi lo diciamo, siateci!
0: Siateci tutti quanti, a fra poco!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 5:57, buongiorno.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Oh mamma che traffico stamattina. Oh mamma che traffico stamattina. Non lo so cosa succede. Siete tutti per la strada a quest'ora. Buongiorno amici.

Mercoledì 13 maggio 2026, ore 6 e 5 del mattino, parte ancora una volta assolutamente in diretta l'appuntamento con Buongiorno un Ca', ovvero la mattinata di Bella e Monella. Io sono Paolo Zippo. Voi, dicevo prima in apertura, quando è partita la rampa, no, per dire ci siamo, salve, siamo qua, siete tutti in giro stamattina, non so, io ho trovato un casino micidiale, traffico ovunque, tant'è che volevo coinvolgervi in una discussione stamattina pregnante proprio sul metodo di arrivare al lavoro, perché io metterei la firma per una cosa che vi racconterò fra un po'. Per il momento ben arrivati amici, che siate lavoratori, che siate passeggiatori, che siate gente della notte che ritorna a casa, questa è la trasmissione da seguire, perché per le prossime tre ore cercheremo di accompagnarvi nel modo più simpatico possibile, insomma, per quanto ci sia la mia simpatia, poi quella di Elisa ovviamente, che ritornerà dalle 7. Ma dobbiamo iniziare con tutti i crismi, c'è la sigla. Buongiorno.

333-66170 è il numero di telefono al quale potete far, diciamo così, riferimento per entrare in contatto diretto con noi, per chiacchierare nella nostra mattina. Chi è un fedelissimo di questa trasmissione, che tutte le mattine sceglie di stare con Buongiorno Cassa benissimo, che io soprattutto durante quest'ora amo tantissimo chiacchierare con le persone, sentire le vostre voci, alle volte un po' assonnate, alle volte un po' stanche, alle volte un po' incazzate, insomma è bello, è un po' come stare al bar tra gli amici, no? Ti sorseggi la tazza di caffè e inizi la giornata insieme. Ho detto che avrei parlato di trasporti perché stamattina veramente, rispetto a quanto mi accade di solito, insomma la mattina alle 5 quando uno si muove da casa, diciamo che le strade non sono mai super trafficate, no? Cioè non c'è il traffico che poi troviamo alle 8, alle 9, magari quando aprono le scuole, i periodi di apertura di uffici, beh, ovviamente, però noti subito la differenza, cioè tipo stamattina ho incontrato un sacco di camion, non lo so perché, il mercoledì forse è la giornata più impegnata in assoluto dal punto di vista del traffico. Per cui ho letto ieri una notizia che mi ha fatto dire, ma sì, dai, ne parliamo con gli ascoltatori. Ogni tanto ritorna, è una notizia che ogni tanto... In Olanda, l'unico paese europeo finora, è stata, diciamo così, approvata la guida autonoma delle macchine. Cioè le macchine, sai, quelle che vanno da sole?

strada, non commettendo insicurezze, facendo le cose. E io stamattina, venendo qua, su memore di aver letto questa notizia ieri, ho detto dai, approvatelo anche in Italia, che io voglio una macchina che mi porti al lavoro da sola. Cioè io mi metto in macchina, le dico dai, portami a Bella e Monella, glielo scrivo, insomma, non è necessario, glielo metto sulla mappina, qualcosa fa, e

0: fa tutto da sola, permettendomi di fare un sonnellino nel mentre arrivo qua. Sarebbero 30 minuti recuperati, ragazzi. Io ci ho pensato adesso. Io ci metto tra i 25 e i 35 minuti per arrivare al lavoro tutte le mattine, no? Per cui cioè, mi ci starebbe. Ne dico, dai, cioè, ma automobilina, vai per favore, portami. E lei, quando arrivo qua, si mette nel parcheggio. Tanto io parcheggio sempre nello stesso posto. Sono liberi i parcheggi la mattina qua. Mi dice, Paolino, con la voce dolce, anche Paolino, sei arrivato, è ora di andare in diretta. Non lo fareste anche voi? Dai, allora adesso, amici, confessatelo, vi chiamo all'appello come faccio tutte le mattine, raccontatemi se la mattina, soprattutto a quest'ora, ma in generale, insomma, vi affidereste ad una macchina che vi porta a lavorare senza bisogno di guidare, senza bisogno di mandare a fangato quelli con la bicicletta, senza bisogno di superare. Lei fa tutto da sola. Pensa che meraviglia. Allora, aspetto i vostri pareri e le vostre opinioni, amici.
1: Radio Bella e Monella.

0: no, tu non devi far nulla, fa tutto da sola, parte, ti culla anche, mette la musichetta, quella che piace a te, e ti tiene là e tu riposi tranquillo e lei in autonomia. La storia della guida autonoma è una notizia che ogni tanto si ritorna, no? Perché insomma abbiamo letto tutti di notizie che in America ci sono già i taxi senza guidatori, ma io non sto parlando di cose senza guidatori o cose quasi fantascientifiche, sto parlando di un'automobile che la mattina invece che farti rompere le scatole a guidare come un pazzo per cercare di arrivare puntuale al lavoro, fa tutto da sola. Insomma, voi vi fidereste di questa cosa o no? Arrivano i primi messaggi, non so se sull'argomento o su altre cose, ma sentiamo così, a scatola chiusa. Buongiorno!
1: Buongiorno K, Paolo. Porca paletta, oh! Sti giorni qua io ho continuato sempre a tenere comunque i pantaloncini comodi,
0: no!
1: Cioè durante il giorno, se il sole scalda.
0: No!
1: Più da becco stamattina a 7 gradi, c'è un freddo che le gambe tutte in gea.
0: Vabbè, no.
1: Ma quando cazzo arriva il caldo, ragazzi?
0: Vabbè, ma era arrivato, poi se n'è andato via, poi è tornato, poi se n'è andato via. Anche ieri, solo nella giornata di ieri, sono cambiate tipo 16 volte le situazioni meteorologiche. Ma amici, torniamo immediatamente al focus di questa mattina, alla domanda che vi ho fatto, insomma, se vi fidereste sostanzialmente di affidare il vostro arrivo al lavoro ad un'automobile che faccia tutto da sola e che quindi sia assolutamente in guida autonoma con telecamerie e tutte quelle cose là, insomma, avendo la disponibilità di comprarla, lasciate stare il prezzo d'acquisto, il prezzo di, cioè, avete la possibilità di avere un'automobile che la mattina vi porta al lavoro e vi riporta a casa senza che voi dobbiate far nulla, assolutamente nulla. Vi fidereste di questa oppure no? Raccontatemelo al 393 7366 170. Nel frattempo Barbara mi scrive: mai e poi mai la macchina la devo guidare io. Penso, ma ti fidi di più? Io mi fiderei più delle telecamerine che vedo tutto, che noi che magari ogni tanto diamo l'occhiata al telefonino, che siamo disattenti, che vediamo una bella pubblicità, che vediamo la bella alba su fondo e dici: oh, guarda che bella alba, e non guardi la strada. Le telecamere la strada la guardano sempre. Ho torto, ho ragione?
2: Radio Bella Molesta.

0: Oh, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dai, non avrei mai la macchina di seguire da sola.
1: Perché?
0: Per due ragioni. Cioè, già arrivo al lavoro che sono rincoglionita dal sonno, ho bisogno di quel quarto d'ora di macchina per svegliarmi.
1: Ah, ok.
0: E poi mi serve assolutamente guidare per insultare i deficienti in monopattino vestito di nero.
1: No.
0: Così scarico un po' di nervosismo e non ammazzo nessuno quando arrivo sul posto di lavoro. Quindi per me è vitale guidare.
1: Ok.
0: E bestemmiare.
1: Okay.
0: Se avessi una macchina che lo fa per me, no. Cioè, finirei in carcere in 3, 2, 1.
1: No, perché è una macchina che ti porta da sola. Che bello, fa tutto da sola. Tu riesci a sonnecchiare ancora quei 30, 35 minuti.
2: Oh, che belle molella.
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, Luca. E quindi sarebbe come dire un tassinaro virtuale.
1: Sì,
2: che
1: sì.
2: Ti guida e ti fa dormire. Cioè, uno potrebbe anche dormire.
1: Sì.
2: Tranquillamente un'altra mezz'oretta finché arriva al lavoro.
1: Esatto.
2: E poi magari sotto al manubrio ti viene fuori una mano finta che ti palpa un po' un pochettino.
1: Perché?
2: I gioielli di famiglia.
1: Ma
2: ecco.
1: Perché?
2: Non lo so come potrebbe essere questo. Saluti a tutti da Arcangelo.
1: Che scene brutte che mi hai fatto immaginare, Arcangelo. Vabbè, scusate. Ben arrivati a quelli dell'ultimo, cioè dell'ultimo, degli ultimi minuti, quelli che hanno acceso la radio da poco. Avete capito? Io stamattina un po' stravolto dal fatto che ho trovato un casino di traffico per arrivare qui alla radio. Un casino, insomma, non, però molto più traffico del solito. Ho detto, ma sì, mi piacerebbe la macchina che fa tutto da sola, che mi porta al lavoro, che non ho bisogno di... fa tutto da sola, io dormicchio. Mamma mia, scrive questa ascoltatrice, no, la macchina me la guido io, non mi fiderei, sarei lì con le unghie impiantate nelle cruscotte e con gli occhi fuori dalle orbite. Secondo me, guarda, è questione di abitudine, è questione veramente di abituarsi e di fidarsi della tecnologia, anche perché effettivamente se ci pensiamo bene, io capisco tutti quelli che mi dicono no, io non mi fiderei mai di una macchina che guidi da sola, io sono molto più responsabile. Invece, se ci pensiamo bene, le telecamere e i computer sono molto più attenti di noi, che diciamo così siamo facilmente distraibili quando siamo alla guida. Ditemi la vostra, anche perché l'ora in cui state andando al lavoro, se siete svegli a quest'ora, ve la fidereste il tragitto casa, lavoro e ritorno ad una macchina a totale guida autonoma? In Olanda già si fa,
3: Radio Bella e Monella,
4: tutta da cantare.
5: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Abbiamo acceso le opinioni, i pareri dei nostri ascoltatori. Meno male, dico io, perché così ci diamo anche una bella svegliata stamattina. Sono solo le 6:28.
2: Buongiorno, Cazzipo.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti. Io sarei super super favorevole.
1: Vedi? Anche tu.
2: Almeno di mattina. Dopo il resto della giornata no, la guido io la macchina perché mi piace guidare, mi piace.
1: Sì,
2: mi piace
1: sì.
2: Fare, superare cose varie, però di mattina sì, sarebbe stupendo.
1: Vedi?
2: Ciao a tutti.
1: Tu sei della mia squadra, quelli che la mattina farebbero guidare tranquillamente la macchina, guida autonoma. Sì, dov'è che si mette la firma? Portami al lavoro, che così ci metto magari 5 minuti di più, ma in quei 5 minuti sonnecchio tranquillo. Restate con noi, tra un po' continuiamo a parlare, ci sono altri messaggi da leggere e da ascoltare, ma ci sarà anche la canzone sotto la doccia, ovviamente.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
6: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
8: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
8: Ele, muoviti!
9: Arrivo!
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui

0: Questo pezzo meraviglioso di Tiziano Ferro e Giorgia. Adesso torniamo all'auto a guida autonoma che ci porti al lavoro la mattina senza far fatica.
1: Buongiorno.
0: Claudio
1: Zippo.
0: Sono sempre Claudio Paolo. Zippo. Sono sempre Paolo, ma insomma va bene così.
1: Allora, sì, intanto potresti noleggiare il tuo bidoncino che è tutto automatic.
0: No, ma la mia
1: automatic
0: non ha la guida autonoma completa. No, no, no.
1: Zippo. E dopo c'è telecamera dappertutto, questo, quello e quell'altro. Certe cose tienile per te, caro Zippo. Certe parole, perché la gente non vuole evolversi. E se ci pensiamo, le telecamere tutte sono state fatte da noi, da gente normale, quindi sbagliano anche loro, caro Zippo. E dopo diventiamo ancora più rintroniti se non ci arrangiamo in qualche maniera.
0: Okay.
1: Già abbiamo questo e quello, tutto elettronico, tutto elettric. Non siamo come tutti, come Paolo o Claudio Zippo. Buongiorno un cazzo.
0: Buongiorno a te,
2: Claudio Zippo.
0: Ecco, non sono Claudio
2: Zippo.
0: Non sono Paolo.
2: Claudio Zippo.
0: Vabbè, per favore, vai a finirla. Torniamo alla guida autonoma. Buongiorno un cazzo. Mi fiderei della guida autonoma. Ma con i rincoglioniti, come si fa? Beh, in teoria lei è più brava di noi a percepire i movimenti strani delle altre automobili e delle cose, perché noi siamo alla guida, siamo tutti un po' disattenti. Ciao bella Monella, buongiorno un ca, sappi che qui noi si saluta così sempre. Io mi fiderei della macchina solamente alla mattina, portarmi al lavoro più che altro, perché così intanto che le guida posso continuare a dormire, poi il resto della giornata guiderei io. Sì, beh, è una cosa bella, si sceglie autonomamente. Allora, continuate a darci il vostro parere. Vi fidereste di una macchina che vi porta al lavoro tutta da sola? 393-7366-170, numero che dovete usare anche per la canzone sotto la doccia.
3: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: È arrivato il momento di cantare insieme, amici, perché tutte

per darvi 3 minuti di tempo durante la canzone per mandarmi un messaggio vocale, sempre lo stesso numero, poi lo ripeto, canticchiandone un pezzettino. Anche in questo caso la canzone è iper arci ultra stra famosa, la conoscete tutti, anzi sono sicuro che la canterete di buon gusto. Non importa che siate intonati, non importa che conosciate tutte le parole, potete inventare tranquillamente o semplicemente canticchiarne la melodia. Se la conoscete, cantatene un pezzo, non servono messaggi neanche da 2 minuti e 40 secondi, perché non riesco a metterli in onda, io devo condensare poi tutto in al massimo 2 minuti, e di conseguenza insomma anche un messaggino corto fa partecipazione. Io lo dico sempre, qui non importa saper cantare bene, l'importante è dimostrare che ci siamo svegli e siamo pronti ad affrontare una giornata insieme con Belle Monella, con Buongiorno Luca. Siete pronti? 3 minuti, 393 73 66 170, la canzone oggi è...

0: 80, 90, 2000, 2010, 2020, 2026, sono 46 anni che esiste sta canzone e la gente la canta come se fosse il primo giorno. Meno male, oserei dire io, meno male, amici. Questa era la nostra canzone sotto la doccia, sentiamo cos'è successo.
1: Tanto dolce, un po' salato, tu, gelato al cioccolato. Al cioccolato io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato.
0: E avanti!
1: Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato.
0: Yeah, yeah, yeah!
1: Gelato al cioccolato io te l'ho rubato, un gelato al cioccolato.
0: Velocissimi perché ce ne sono mille!
2: Pupo, gelato al cioccolato, dolce un po' salato,
0: sì.
2: Tu sei zippo bello mio.
0: Sono sempre io.
2: Buongiorno un ca!
0: Buongiorno un cate, amico!
3: Oh,
0: Zippo. Sì, vabbè.
3: Zippo.
0: Sì, ma mi fai perdere
3: gelato
0: di,
3: cioccolato, dolce, un po' salato, sì, gelato al cioccolato. Buongiorno un ca. Buongiorno un ca.
0: Sì.
3: Buongiorno un ca.
0: Meglio di fate qualcosa.
3: Buongiorno ca.
0: Fermatelo.
3: Buongiorno ca.
0: Fate
3: buongiorno ca.
0: Fate qualcosa per favore. Sì, per fermarlo, fate qualcosa. Eccolo qua, mi ha risolto.
1: Dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato.
0: E avanti così.
1: Gelato al cioccolato, ma fa un freddo imbastardato. Io voglio un cioccolato caldo.
0: No, dai, no, dai, è primavera, è primavera.
4: Gelato al cioccolato, io l'ho mangiato, tu gelato al cioccolato. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato cioccolato.
0: Adesso mi è venuta voglia del gelato.
5: Profumo di fiori di tiglio.
0: No.
5: Mentiro che lo vedi da un miglio.
0: Mia.
5: Se tu non mangi il mio gelato al cioccolato,
0: non voglio sapere.
5: Lui rimane triste e annoiato.
0: Non lo voglio sapere, non lo voglio sapere, non lo voglio sapere. L'ultimo, dai.
1: Buongiorno un ca.
0: Sì.
1: Con questo freddo che fa.
0: Sì.
1: Gelato al cioccolato. Dolce un po' salato, lo vorrei un po' caldo.
0: Okay.
1: Mamma, baci, buongiorno.
0: Grazie, bravi tutti, bravi tutti. La canzone sotto la doccia ritorna domani.
6: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: bisogno di un'overdose d'amore anche la mattina presto, anche se talvolta forse qualcuno preferirebbe semplicemente un'overdose di caffè. Ma di macchine a guida autonoma stavamo parlando, partendo proprio dal fatto che stamattina ho trovato un casino micidiale e che ieri ho letto una notizia che diceva che in Olanda hanno approvato per la prima volta la guida autonoma, quindi si potranno utilizzare le macchine con la guida autonoma in Italia. Non ancora, quindi anche se ce l'avete non usatela, non si può fare, non si può fare. E allora la domanda che mi sentivo di rivolgere agli ascoltatori del primo mattino era: ma vi fareste portare al lavoro la mattina presto da una macchina che fa tutto da sola? Che bello, che bello!
1: Mattino?
0: Sì!
1: Ma certo, che venga a chi guida automonamente! Lasciamo perdere che stamattina già uno mi ha fatto un scherzo.
0: Cos'è successo?
1: Stai in letto.
0: È vero, la macchina guida autonoma potrebbe servire a quelli che guidano bene, ma anche e soprattutto a tutti quelli che guidano in maniera canina.
2: Tichiti.
0: Che
2: è buongiorno a tutti.
0: Vincenzo, che ti è successo? Tichiti. Tichiti adesso.
2: Oggi è mercoledì e sì. Tempo fa cagare.
0: Sì.
2: Tichiti.
0: Sì.
2: Tichiti.
0: Sì, ma
2: io non mi fido della macchina automatica.
0: Ok.
2: Tichiti. Tichiti. Ma che cazzate si stanno combinando?
0: Tichiti.
2: Buongiorno Gavicciotti. Buongiorno da Vincenzo. Ma zippo, ma porca miseria, il piacere della guida,
0: ma che
2: il piacere di incazzarsi con un qualche testa di banana,
0: appunto.
2: Come ora questo davanti a me non sa dove cazzo deve andare. Le frecce gli indiani li utilizzano. Porco Giuda, vado.
0: Meraviglioso.
2: Dove stai, bello? No, io sono devoto alla guida mia manuale. Vabbè, come al solito, buongiorno da Vincenzo, buongiorno Picciotti, buon lavoro a tutti, un bacione agli ascoltatori. Zeppo bella mia! Fai bravo! Ciao Picciotti e buona giornata!
0: Farò il bravo comunque per tutta la mattina. Allora, abbiamo ancora un po' di minuti, poi come sempre arriverà anche Lisa per accompagnarci nella seconda.

0: piace questa canzone di Gaia, cioè mi mette di buon umore e spero che altrettanto faccia con voi al mattino presto. Oh, ultime battute della prima ora di Buongiorno Caio, ultimi messaggi sulla macchina che ti porta a lavorare da sola, che bello, che bello.
1: Uè, Zippo, ma allora da ubriaco con la guida autonoma mi porta a casa? No. Allora benvenga. Ciao Flavio, da Conegliano.
0: Non credo che si possa fare, ma cioè, al momento la guida autonoma non è permessa in Italia, ma in Olanda sì. Bisognerebbe, in Olanda, oltre a bere, fanno. Sono severissimi, fra l'altro, sulla guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze strane. Però uno ci potrebbe pensare anche.
2: Ciao Bella Monella, ciao Zippo!
0: Buongiorno,
2: sono Chiara da Montecchio.
0: Buongiorno Chiara.
2: Allora, stamattina io non ho capito se sono in ritardo o no, perché prima ero in anticipo e poi non so cosa è successo, però adesso sono in ritardo. Ho sentito la canzone sotto la doccia, l'ho sentita, bellissima, pupo. E le telecamere mi mettono un'ansia, tanto che ho pensato di comprare su Amazon un rilevatore di telecamere. E quindi, ma così a scopo terapeutico, per debellare la mia ansia, perché ormai è diventata una cosa indegna, mi indigno. Buongiorno a tutti, ciao Zippo, ti lobbo.
0: Buongiorno Chiara, mi raccomando, se tu non sei in ritardo la cosa ci preoccupa un pelino al mattino presto.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
6: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
9: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.

0: Radio Bella e Monella.
1: Se luce la mattina, me gustas tú. La mia serotonina, me gustas tú. Mi fa alzare l'autostima,
2: me gustas tú. Me gustas tú.
0: Radio Bella e Monella.
3: Grazie per ora, non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
4: Sono le 7 in punto.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Buongiorno, in A4, code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. In A1, veicoli scortati fra Terre di Canossa Campegine e Parma. 1 chilometro di coda fra Torre Nova e diramazione Roma Sud in direzione del Grande Raccordo Anulare. Sulla A8, veicoli scortati tra l'allacciamento con la A9 e l'Ainate. Sulla A13, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Boare e Rovigo verso Bologna. Prudenza per il vento forte sulla A23 fra Gemona, Osoppo e Pontebba e sulla A27 fra Vittorio Veneto Sud e Belluno. In A24 2 chilometri di coda tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est per traffico congestionato. Torniamo a Roma, sulla statale 8 via del mare il traffico è rallentato perché intenso all'incrocio di Acilia in direzione dell'incrocio con via della Magliana, autostrada per l'aeroporto di Fiumicino. Rallentamenti anche sulla statale 3 via Flaminia a causa del traffico intenso fra il Grande Raccordo Anulare e l'incrocio di Grotta Rossa in direzione dell'incrocio di Piazzale Flaminio. Sulla statale 24 del Monginevro, tratto chiuso per un veicolo in avaria in corrispondenza dell'incrocio di Salbertron. È tutto, buon viaggio.
7: Segni su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Mi sento

0: Sì, non occorre che ce lo diciate voi.
1: No,
0: LDH7, grazie.
1: Buongiorno. È già sulla carta, buongiorno Santa Monica.
0: Già scritto buongiorno Santa Elisa, eccoci qua con tutti voi. Cari amici, stamattina stavo al caffè, non so perché è arrivata la nostra amica dell'ufficio, Greta, che ha salutato tutti dicendo buon dia. Ha detto buon dia con la G e poi è arrivata la nostra Dani from Brazil che ha detto no, non è buon dia, è buon dia. Che c'è una via di mezzo fra la D e la G. Abbiamo fatto un'ora di discussione su questa roba qua.
1: E avete pronunciato tutti buongiorno.
0: Eh sì, dopo abbiamo fatto l'esame, abbiamo messo tutti in fila, i birichini, i sorrisini, i Peter Panini, tutti quanti, gli ufficini, tutti.
1: Tutti promossi.
0: Tutti,
1: oggi.
0: No, la Dani ha bocciato tutti.
1: Aiaiai.
0: Bella Dani.
1: È andata malissimo allora,
0: severa,
1: ragazzi.
0: Severa.
1: Io non vado a farmi esaminare per sicurezza, ma vogliamo capire se voi, visto che abbiamo ascoltatori che ci ascoltano dall'estero, che arrivano dall'estero, che arrivano da altri paesi, tantissimi viaggiatori, una frase che conoscete in un'altra lingua che non sia l'italiano.
0: Esatto, a vostra scelta, una qualsiasi lingua, una frasetta corta, insomma, che vi viene in mente. Adesso voi pensate a una frase, una lingua straniera, qual è la prima che vi viene in mente e magari traducetecela anche, perché non è detto che capiamo subito
1: sì. Può essere,
0: ogni lingua.
1: Può essere il francese, l'inglese, lo
0: qualsiasi
1: spagnolo,
0: lingua,
1: il
0: di origine
1: russo,
0: di qualche
1: cinese,
0: paese, quello
1: sì.
0: Che volete voi.
1: Tutto quello che volete al 393 7366 170.

0: paradiso.
1: Francesca e Michelin con Fango in Paradiso. Ragazzi, allora, una frase in una lingua straniera che conoscete, non la lingua, magari conoscete solo la frase, e diteci anche cosa vuol dire.
0: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, sono Marta. Allora, la prima frase che avevo ancora 20 anni è: oh my god, sieben Kinder und keinen Brot. Cioè, oh mio Dio, 7 figli e niente da mangiare, niente pane. Ok, ciao.
1: La frase tedesca.
0: Sì.
1: Ciao Marta, sarà tipo una, chissà dove l'hai imparata poi questa frase, no? Un'espressione.
3: Ciao donzelle, la frase che mi viene subito in mente è la prima volta che sono andata in Francia, con una gita organizzata, quindi ero alle medie, e quando siamo scesi chi doveva portarci, aiutarci con i bagagli, gli è caduto in aereo,
1: sì.
3: E la prima cosa che ha detto è: le merde!
0: Ecco,
3: avete già capito di cosa significa. E mi ha fatto ridere perché è la prima cosa in francese che ho imparato arrivando in Francia.
1: Bello,
3: ciao da Giulia. Sì.
1: Poteva servire. Voi ragazzi, qual è la vostra frase straniera che vi viene in mente così one shot?
0: In qualsiasi lingua. E ragazzi, c'è anche il momento di cantare al 393-7366-170. Inviate un bel messaggio audio in cui cantate, questa volta una canzone italiana,
1: quella che volete voi.
4: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: straniera che avete in mente, qual è? Raccontateci.
1: Sentiamo lei.
2: Ciao ragazze, allora per me la frase straniera che è emblematica è stay beef in inglese, che letteralmente significa stai manzo, sì, ma il suo significato intrinseco sarebbe stai calmo, datti una calmata. E quindi ho sempre questa immagine del manzo calmo, ecco. Buona giornata a tutti, Erika da Prato.
1: Mi piace molto il manzo calmo. Ah, poi ci arrivano in greco calimera, buongiorno, calispera,
0: no,
1: buonasera.
0: Ma non vogliamo le parole, non avete capito. La domanda di oggi è una frase in una lingua straniera che per qualche ragione vi ricordate, magari perché siete di origine di un altro paese, quindi è la vostra frase preferita della vostra lingua, perché no, anche quello va bene, oppure perché siete stati in visita, avete studiato la lingua, per qualche ragione avete imparato questa frase in quella lingua, non le parole.
1: Meglio se ci inviate un messaggio audio, così sì, la sentiamo da voi, perché noi non siamo ferratissime su tutto.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ma ciao Bella e Monella, Mando! Mi piacerebbe tanto sentire quella canzone che fa. I maschi innamorati sui vetri confondono le linee di vero dalle vetrine. Dobra i jukebox, quella lì, grazie, ciao!

0: con i maschi. Allora ragazzi, vogliamo sentire da voi una frase in una lingua straniera che per qualche motivo vi ricordate o sapete, traducetela ovviamente e diteci anche cosa vuol dire, perché
1: è arrivata
0: la qualunque.
1: Sì, bellissime tra l'altro.
0: Le sentiamo insieme tra poco?
1: Sì, sì,
0: dai.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
11: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Renault.
14: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strade escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
15: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
16: Radio Bella e Monella, ovvio!
17: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
19: Deve essere mirata sulla tua zona.
18: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
19: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
18: Ma bravi! Avete studiato?
19: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
18: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
20: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
21: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo cavo o batteria, anche con tecnologia a litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: La pillola di Italiamo di questo spazio, come sempre succede a quest'ora, con Antonello Cerri. Chi ha scelto per noi?
1: Emma, l'amore non mi basta, i Club Dogo con Fragili, Adriano Celentano con L'emozione non ha voce.
0: Nel remix di Samuele Sartini, che salutiamo, che è stato con noi anche la Berry Show. Bravo Cicciobello!
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Frasi in lingua straniera che magari hanno una storia che avete imparato a scuola piuttosto che in un viaggio, eccetera. Sentiamo lei.
3: Ciao bella Monella, e io posso dirvi una filastrocca, diciamo una conta, tipo ambarba cicci cocò,
1: sì?
3: In svizzero.
1: Vai!
3: Azzella cazza bella cazzo, coto falli sella con si vedrai, hezzi homi bai, bef pof pof, on tu pesrei lechtos. Ciao, patti d'arcade.
0: Difficilissima.
1: Basta, sì. Non ho capito una parola, non so tu.
0: Chissà cosa avrà detto, ma era bellissimo.
1: Noi ci fidiamo.
0: Così, capito? Stupendo. Poi
1: sentiamo lei.
4: Ciao, una frase che mi ricordo è in lingua, mi sembra, Swahili. Che sono stata a Zanzibar, era Hakuna Matata.
1: Classico.
4: Che vuol dire non ci sono problemi, senza pensieri. E loro lo dicevano sempre.
1: Ma questa sì, l'abbiamo imparata anche noi. Hakuna Matata.
5: 393 73 66 170.

0: su Ramazzotti con Terra Promessa. Allora, voi sapete che noi siamo l'unico programma di questa radio che ha il pubblico in studio.
1: Sì.
0: Applausi. Vorremmo coinvolgere il pubblico, nel senso che è uno solo,
1: un
0: pubblico solo.
1: Il rappresentante del nostro pubblico.
2: Ragazzi, il budget ognuno ha quello che si merita.
0: Il budget è quello che è, insomma, esatto. Abbiamo un pubblico che però ne sa una di bella. Prego, maestro.
2: Allora, ma devo fare la frase o devo dire solo la parola?
0: Devi quello che fa vuoi. La frase, anche sì. Tu come gli altri.
2: Imeo Pavlos. Imea pot in Italia. Malachi.
1: E puoi tradurci.
2: No,
1: vai.
2: Vabbè, ho detto io sono Paolo, vengo dall'Italia.
1: Ah,
2: insomma,
1: okay.
2: Non
1: avevo capito neanche Paolo.
2: Ah, ego Milao Ligo Ellenica.
1: Sì.
2: Che catalaveno Ligo. Va bene, va, sto parlando in greco un po', dai.
0: No, insomma, ma devi tradurre e spiegare.
2: Ho detto, io parlo, capisco un po' di greco e ne parlo un po' di greco.
0: Va bene, allora detto questo, la parola che tu vuoi Malachi. Presentare al pubblico è Malachi.
2: Che è la parola più bella della lingua greca, che è una parola che si usa ovunque in Grecia. Tu vai quando vai in Grecia, Malachi! Che a seconda del tono con cui è detta significa cose diverse.
0: Facci tipo, degli esempi.
2: Cioè può essere Malachi Mu.
0: Che vuol dire?
2: Che praticamente intende amico mio, cioè una, in senso affettivo.
1: Carina,
2: invece
1: sì.
2: Quando tagli la strada uno, si affaccia alla fine e si dice Malachi! Significa
0: non significa
1: significa amici mai.
0: La parola di oggi, ragazzi, Malachi.
3: Di questo numero 39

0: Raccontateci.
1: Da da! Ida da po!
0: Non sono i Teletubbies.
1: No, eh? non è qualche lingua orientale, è un dialetto africano e significa stai zitto, chiudi la bocca. Da da! Ida da po! La mia vicina e i suoi figli quante volte al giorno in Arabo.
0: Adesso amici africani all'ascolto, vogliamo sapere di quale paese è questa espressione, grazie. Poi
2: ciao radio, bella e monella, sono Omar da Arcugnano. Una frase che mi è rimasta impressa nella mente quando sono andato a fare del volontariato in Brasile è la seguente: agua mole, pedra dura, tanto baci a te chi fura. Cioè l'acqua è molle, la pietra è dura, ma l'acqua tanto lavora che alla fine riesce a bucare la roccia, la pietra. E questo lo dicono quando dicono non mollare, continua, insisti che alla fine ce la fai. Ecco. Un abbraccio a tutti.
0: Ma che bello!
3: Che bello, sì. Questa chiusura anche brasileiro. 393 73 66 170 e il

0: starter pack, ma non solo. Allora, chiudiamo con delle perle meravigliose, prego.
1: Eccolo qua.
2: Allora, durante le vacanze lungo la riviera marittima, quando ero molto giovane, per approcciare con le ragazze tedesche,
0: certo,
2: avrò provato per 157 volte a usare la frase do you fricken fracken driola baracken mit mich? O giuro che una volta ha funzionato.
0: Beh, ecco, ci sta.
2: Una però.
0: Una, vabbè, però una su tutte, comunque bravo per averci creduto così tanto.
1: Bravo per aver utilizzato questa frase, aver fatto le figure, varie figure per tutta la riviera.
0: La baracca. Adesso guarda, ce la ricorderemo tutti. Ciao Elia, domani.
1: Ciao.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
8: Perché Nova del gusto.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
5: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9. Non potete perdervelo!
11: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 10 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Bella e Monella.
6: Buongiorno. La Procura di Padova ha chiesto il rinvio a giudizio per 4 persone ritenute responsabili del tentato assalto con esplosivo a un bancomat a Villa Franca Padovana. Il fatto avvenne la notte del 26 luglio dello scorso anno. Sono 4 pregiudicati padovani già condannati per reati contro il patrimonio.
7: Inaugurata H Farm, la passerella ciclopedonale che attraversa il fiume Sile e che collegherà Catron di Roncade a Quarto d'Altino e le province di Treviso e Venezia. Si tratta di un'opera da 2 milioni interamente investiti da H Farm che apre nuove connessioni tra il campus, la Greenway del Sile, Porte Grandi e la H Farm Marina nella laguna di Venezia.
6: Vivere Acqua, il consorzio dei 12 gestori idrici pubblici veneti, ha presentato il progetto editoriale Celestina. La coordinatrice del progetto, Silvia Garzera, ci spiega di cosa si tratta.
8: Il libro che parla di Celestina si inserisce all'interno di un progetto più ampio dei gestori idrici del Veneto, che hanno raccolto nella piattaforma academy.viveracqua.it strumenti didattici a supporto degli insegnanti per creare le competenze di cittadinanza utili ad un uso sostenibile dell'acqua, che richiede il contributo di tutta la comunità territoriale.
7: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
9: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
11: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: messaggio vocale in cui cantate un pezzettino della canzone che avete voglia di ascoltare stamattina. C'è una canzone che vi gira per la testa, una canzone che vi va di sentire, una canzone che volete dedicare a qualcuno? È il momento giusto, perché sia una bellissima canzone italiana. Non dovete far altro che mandarci un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram al 393 7366170 e noi tra poco ve la facciamo ascoltare.
1: Salvati questo numero 393.

0: Sì, sicuramente tutti voi, io sicurissimo, guarda, devo ancora cercare di capire qual è quello che è ancora attivo. Ho fatto un abbonamento di cui non mi ricordo, che alla fine uso pochissimo o non uso per niente. Lo dice una ricerca pubblicata questa mattina: gli italiani sprecano almeno 1,7 miliardi di euro l'anno, solo gli italiani, in abbonamenti non disdetti o dimenticati online. Cosa succede? Che ti serve quell'app, devi guardare quella roba, fai l'abbonamento, magari costa poco, non ti rendi neanche conto, non te lo ricordi, non sai più come fare a levarti sta roba di torno e quindi lo lasci lì, capito? E lo paghi. Questo fenomeno si chiama subghosting e tra poco ne parliamo. Siamo in tantissimi in questa situazione, io sono certa che anche io ne ho almeno uno o due di attivi che non uso e che continuo a pagare, chi vuol dirlo, ragazzi? Prima però, qual è la canzone che avete voglia di ascoltare stamattina? Qual è la canzone che vi va di sentire? Quella che preferite ascoltare insieme a noi e che avete proprio voglia di andare a godervi oggi? Cantatemene un pezzettino.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: fatto un abbonamento a un servizio online, te lo sei dimenticato, non ti serve più, chi può dirlo, non ti ricordi manco più dov'è, non sai come cancella, ce l'hai lì capito, attaccato, ma non lo usi. L'88% degli italiani ha almeno un abbonamento attivo, ma uno su cinque, secondo questa ricerca di Dynata commissionata da Revolut e pubblicata stamattina, uno su cinque non controlla mai i propri abbonamenti che si rinnovano in automatico. Il più dimenticato è il servizio di streaming, il più abbandonato ma non disdetto, cioè te lo dimentichi ma quello continua, capito, a ciucciare soldi delle varie piattaforme. Il 36% dice ce l'ho ma non lo uso praticamente mai, però quella volta che mi viene voglia, capito, lo apro e vabbè, ma ciao, capito, quanto ti costa. Il 52% degli italiani in questo articolo ha detto che ogni mese paga abbonamenti che non usa, sprecando tra i 5 e i 10 euro al mese. Il 10% più di 15 euro, il 3% più di 20 euro di abbonamenti non utilizzati, quindi sono, ragazzi, un sacco di soldi. Perché? Perché te lo dimentichi, perché cancelli l'app senza disdirlo, poi non sai più come rientrarci, perché non sai come disdirlo, un sacco di gente non sa come disdirlo, insomma un bel casino, raga. Fate un bel check sul telefono e vedete anche voi se siete in questa situazione. Intanto andiamo a sentire qual è la canzone che fa, che ci avete chiesto proprio voi stamattina
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
2: Allora vorrei ascoltare la canzone che fa.
0: Vai.
2: Con questo vento di scirocco, come zanzare a Malamocco. Ciao, buona giornata da Laura.

0: su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
1: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
1: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Coca-Cola.it.

0: nuovi ischeri, le avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
9: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
10: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
14: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
15: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
16: Eli, ma che facciamo stamattina?
17: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
16: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
18: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Il nostro appuntamento fisso a quest'ora con la pillola degli anni. Oggi siamo andati con Matteo Monti a prendere Giochiarello con Che brutto affare. Vi stavate chiedendo che canzone fosse. Anna Cica Italiana e Maneskin, Zitti e Buoni. Vediamo a noi il momento del vero o falso. Anche oggi giochiamo insieme. Anche oggi abbiamo tre affermazioni che riguardano tre personaggi molto noti. Dovete indovinare quali di queste sono vere e quali di queste sono false. Possono essere, vi ricordo, tutte e tre vere, tutte e tre false. Una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare anche l'ordine corretto in cui sono vere o false. Primo che arriva vince. Notizia numero uno, parliamo di basket. Dennis Rodman, per promuovere la sua autobiografia, si presentò in un negozio a New York indossando un abito da sposa personalizzato. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, Robert Pattinson fu quasi licenziato dal set del suo primo film perché si rifiutava di sorridere. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero tre, Stevie Wonder deve questo suo nome d'arte a un concerto che l'artista tenne all'inizio della carriera in privato per la NASA e gli astronauti dissero che what a wonder, che meraviglia, quindi si chiamò Stevie Wonder. È vero o è falso?
0: 393 73 66 170 è il numero.

0: che meraviglia! Allora andiamo a vedere quali sono le risposte corrette del gioco di oggi. Non era facilissimo, però avete vinto anche oggi. Insomma, c'è chi è arrivato dritto dritto alla soluzione corretta. Notizia numero uno: Dennis Rodman nel 1996, per promuovere la sua autobiografia che si chiamava Bad as a Wannabe, cattivo come voglio essere, andò in un negozio di New York vestito da sposa con un vestito personalizzato, dichiarando di voler sposare se stesso. Il leggendario rimbalzista dei Chicago Bulls, personaggio insomma amatissimo, fece questa roba qui, ma era uno che cambiava anche colore di capelli a ogni partita. Lui è stato un periodo anche fidanzato con Madonna, insomma un personaggio molto così curioso ed eccentrico, ed era vera. La seconda: Robert Pattinson, prima ancora di diventare il vampiro Edward Cullen in Twilight, fu quasi licenziato dal primo set perché non voleva sorridere, era troppo serio. La produzione lo voleva più romantico, insomma ebbero una bella discussione e quasi quasi lo licenziarono. Incredibile, ragazzi, quindi vera anche la seconda. La terza: Stevie Wonder non si chiama così per via della NASA, ma il soprannome gli fu dato da Berry Gordy, il fondatore della Motown. Quando firmò il suo primo contratto aveva 11 anni. Gordy rimase talmente impressionato dal talento di questo bimbo non vedente, che suonava divinamente pianoforte, armonica e batteria a 11 anni, da chiamarlo Little Stevie Wonder, il piccolo miracolo, Stevie il piccolo miracolo, e così insomma poi gli è rimasto il nome, ragazzi. Bellissimo, vero, vero, falso, la sequenza corretta. Sentiamo chi ha vinto oggi.
1: Vero, vero, falso, un saluto a Arianna.
0: Arianna ha vinto, bravissima Arianna, sei tu che ricevi la maglietta.
2: Radio Bella e Monella.

0: complimenti anche alla nostra Diana che ci ha mandato prontamente tutti i dati e riceverà a casa la maglietta. Tra poco c'è Sorelle.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene?

0: Fa. La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Eli, ma che facciamo stamattina?
3: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
2: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
0: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
6: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Più bella è Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 11:02.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, ieri anche lo stabilimento trevigiano di Susegana della Electrolux è stato interessato da sciopero e presidio dei lavoratori. Gli operai hanno avviato l'azione di protesta intorno alle 4. Susegana dovrebbe patire meno le misure rispetto agli altri stabilimenti italiani in quanto sede della produzione di frigoriferi da incasso.
4: Il caso una bomber che ha interessato Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha archiviato il procedimento che era stato riaperto nel 2022. Il difensore di Elvio Zornita, Maurizio Paniz, ha precisato che l'inchiesta si è chiusa in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione.
3: La giunta regionale del Veneto ha approvato il nuovo stanziamento di oltre 3 milioni di euro dedicato al bando 2026 per la produzione cinematografica e dell'audiovisivo. È una iniziativa che punta a sostenere le imprese audiovisive italiane ed europee che scelgono il Veneto come set per le loro produzioni. Quelle concluse finora hanno coinvolto oltre un migliaio di professionisti residenti in tutto il Veneto per 179.000 ore di lavoro.
4: E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: maiale da cantare.
1: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: la puntata di metà settimana. Pronti?
1: Pronti, buongiorno, buon che...
0: È mercoledì!
1: Cos'è che è il 13 preoccupa? Di maggio e disagiate, disagiate, parliamo di una manifestazione. Salutiamo gli amici di Ferrara.
0: Ciao amici di Ferrara! Sulla
1: sabato prossimo c'è la carica delle Grazielle, che non sono delle
0: la mamma del mio amico Davide.
1: Slandrappone gentili, Grazielle aggraziate.
0: Graziose.
1: Graziose, sono delle biciclette, la famosa bicicletta.
0: Che bella la
1: è
0: Graziella.
1: Una festa, è super divertente, c'è questa carovana di ciclisti, tutti però devono partecipare rigorosamente con una Graziella.
0: Okay.
1: E vestiti un po' anni 60-70, faranno un percorso di 38 chilometri.
0: 38 chilometri sulla Graziella, ma siete matti?
1: Sono tanti,
0: sono tantissimi.
1: Pedalando con calma, godendosi Ferrara e dintorni tra bellezze artistiche e panorami da cartolina, la fanno ogni anno sta gara.
0: Ma la Graziella è un po' come no, la 500, altre cose,
1: la
0: è
1: Vespa,
0: un simbolo, è un simbolo della vita, delle vacanze al mare quando eri piccolo, no? Delle famiglie italiane. La prima è stata creata nel 64 dall'azienda Carnielli di Vittorio Veneto. Era piccola, era pieghevole, aveva questa novità
1: è
0: che
1: vero.
0: Tu la piegavi la Graziella,
1: sì.
0: No?
1: Sì.
0: Occupava poco posto, te la mettevi in macchina e te la portavi in ferie.
1: Sì.
0: Adesso se lo fai ti rubano anche la macchina, non solo la Graziella, ecco.
1: E allora oggi raccontateci un po' di ricordi legati alla vostra prima bicicletta o una bicicletta particolare, oppure quella Graziella lì che avete ancora. Forza raga!
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia. Oltre il gossip.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: su Radio Belle Monella, le vostre sorelle d'Italia, Monica Morgan e Paola Cavicato.
1: Eccoci.
0: Si parla di Grazielle, ne avete mai avuta una? Che ricordo avete della vostra prima bici?
1: Quanto è stata bella quella bicicletta, non so
0: perché
1: se ancora
0: si piegava, no? Aveva quella geggina in mezzo che tu lo svitavi,
1: allora,
0: la piegavi,
1: esatto,
0: al libro e la mettevi in macchina.
1: Chiedo se è ancora in produzione o se è un pezzo vintage, non lo so.
0: Fateci sapere, ragazzi.
1: Da Caorle, Luca lo Stradino dice: ne ho una ristrutturata a colore rosa con la scritta Greta, il nome di mia figlia, e l'ho portata in corriera al concerto di Vasco Rossi a Modena e al Giro d'Italia a Caorle, quindi se la porta anche con sé magari negli appuntamenti
0: sposti,
1: più,
0: no? Però dopo come fai a non fartela rubare? Cioè tu vai al concerto,
1: infatti,
0: enorme, quindi dici vado con la bici che non devo farmi 200.000 km a piedi, però poi cosa fai? Stai sulla bici tutto il tempo?
1: Te la devi legare al guinzaglio come fosse
0: fai?
1: Un cane,
0: un cagnolino.
1: Allora sentiamo lei, ciao.
2: Buongiorno a tutte.
1: Sì.
2: E io ho ricevuto la Graziella per, come regalo della prima comunione.
1: Eh sì,
2: parliamo
1: classico.
2: Di tanti
1: che
2: anni
1: bella.
2: Fa.
1: Mm.
2: E adesso è un regalo un po' che non si fa più.
1: Sì.
2: Forse perché già hanno le biciclette, già invece noi era un grosso regalo, ricordo che si erano messi i miei zii insieme, perché comunque la bicicletta ha sempre avuto un costo.
0: Eh certo.
2: Buona giornata.
1: Ciao. Chissà che bella quella Graziella.
0: E adesso per la comunione basta bici, ragazzi.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: se gira. Allora.
1: Mi gira la capoccia. Quanto mi piacerebbe avere una bella Graziella. Non sì. so se è ancora in produzione adesso.
0: Qualcuno che vende le bici esatto. che ci ascolta, ci fa sapere se le fanno ancora le
1: Soprattutto
0: Graziella.
1: Se c'è un vecchio o una vecchia che ha una Graziella. E
0: se
1: me la
0: c'è
1: vuole
0: il nostro ascoltatore vintage.
1: Esatto, vabbè, che te frega, sempre quello. Me la vuole regalare.
0: Pure, prima lo offendi, poi la vuoi gratis.
1: Eh beh, ma cosa se la tiene a fare là? Almeno la regala una bella personcina che sono io.
0: Sì, proprio.
1: Me la vengo a prendere, mandatemi un WhatsApp. Allora,
0: ma ti sta nella macchina da Lecco?
1: No, se me la regalano vengo in bicicletta, hai capito?
0: Ah, okay.
1: Però io vorrei la Graziella perché così la piego.
0: Certo.
1: E la porto su in ufficio.
0: Giusto.
1: Perché i ladroni giù, hai capito? Me la zanzano. Sentiamo, infatti. Marina da Pederobba.
2: Ciao ragazze. Allora, io avevo la Graziella rosa,
1: sì.
2: quella classica.
1: Sì.
2: Ma ho un brutto ricordo di
1: perché?
2: Quella bicicletta. Ero alle elementari.
1: È piccola.
2: E praticamente perché? Perché adesso quando si vuole rallentare si lasciano praticamente i piedi sui pedali e vai, insomma,
0: quella
2: rallenti.
0: Quella aveva i pedali fissi.
2: Questa invece aveva i pedali che continuavano ad andare.
0: Beh, sì.
2: Quindi mi prendevo di quelle botte sugli stinchi.
1: Mamma mia,
0: certo.
1: Smarina, povera
0: sì, pericolosissima.
1: Marina.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: lo sapevano da ieri che avevo preparato.
1: Sono preparati.
0: Ma come sono avanti i nostri programmatori? Bravi, bravi. Allora, stiamo parlando della carica delle Graziele a Ferrara sabato prossimo. Tutti a correre, però rigorosamente con il culo sul, così, come si chiama?
1: La sella, il
0: sul sellino. Sellino di una Graziella d'epoca. Quindi stiamo parlando della vostra prima bicicletta, ricordi legati alla bicicletta, meglio se sono delle Grazielle. E ci stanno scrivendo un po' tutti, dopo vi raccontiamo le Grazielle del Nord-Est. Scriveteci.
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
14: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
15: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
18: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
19: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1 uguale.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un po'.
1: così zucchero la fila va giù.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Questa smeralda
1: molto sottomarina con il pareo, con la faccia del tucano.
0: Bello, bello,
2: ah, bello, mi piace. La musica italiana, allora, tutta da ballare.
1: Eccoci qua, stiamo parlando della mitica Graziella, mezzo di trasporto iconico degli anni 60. La fanno ancora anche in questi anni sotto il marchio del Bottecchia Cicli.
0: Che salutiamo, ciao ragazzi,
1: salutiamo.
0: Ciao anche l'Eleonora.
1: Il prezzo va dai 200 alle 300 euro per una Graziella nuova, simile a quella degli anni 60, infatti io la sto guardando da bellissima.
0: Gli assomiglia, le falle sembrano,
1: esatto,
0: proprio così.
1: Ne ho trovata una a 219 euro, ci sto pensando, e vi chiediamo ricordi legati alla prima bici, meglio se è una Graziella. Andiamo con Martina.
0: Oppure se la volete vendere una alla signora Paola.
1: Allora,
0: prego.
1: Se mi regalate una Graziella vengo a prendermela. Sentiamo. Vai. Martina da Vicenza.
3: Allora, il mio ricordo di bicicletta, anch'io ho avuto la Graziella, praticamente ci salivo il primo giorno di vacanza dalla scuola e scendevo dalla Graziella l'ultimo giorno prima di iniziare, praticamente da giugno a settembre, io sempre in Graziella.
1: Sì.
3: È una cosa che facevo, che mi piaceva, attaccavo un pezzettino di cartoncino vicino lì alla, vicino ai raggi con una molletta,
1: ah,
3: in
1: per
3: modo
1: fare
3: da
1: rumore,
3: fare rumore,
1: sì,
3: tipo,
1: sì,
3: un
1: sì,
3: motorino.
1: Madonna,
3: comunque la Graziella è una cosa che per chi ha la mia età, sono degli anni 70,
1: sì,
3: è veramente una cosa
0: del
3: fantastica,
0: cuore,
3: un bellissimo,
0: sì,
3: ricordo.
1: Che bella, esatto, dichiarazione d'amore per la Graziella. Brava Martina!
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Perfetto,
1: allora
0: bella.
1: Si parla di biciclette, avventure con la vostra magari Graziella.
0: Soprattutto la Graziella, perché tutti hanno avuto una Graziella da piccoli, incredibile, sì, ma vero. Abbiamo dai coniuganei Laura.
2: Allora, io avevo una Graziella, era viola.
0: Viola.
2: E mi ricordo che andavo a fare i compiti a casa di un'amica e lì vicino c'era un garage che aveva un cane lupo.
0: Sì.
2: Io sono passata di lì, il cane lupo mi è corso dietro, io ho pedalato e sono scivolata con il pedale e sono andata a finire in avanti con la bici, mi sono infilata il gancetto, sapete quello che si abbassa, si alza il manubrio,
0: mamma
2: nella
0: mia
2: pancia, e il cane mi è saltato addosso. Una paura tremenda, è un ricordo che ho bello ancora nella testa.
0: Scusa se dico, però mi sembra è tanto fantoziana, però si è fatta anche male, perché
1: immagino.
0: Chissà se dopo sei risalita sulla Graziella o non ne hai più voluto sapere di biciclette.
1: Si dice, no? Appena
0: era
1: cadi
0: così.
1: Sali e vai, che se no non sali più.
0: È vero. Sì.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Carboni con le ragazze, che siamo noi due. Ciao Luca,
1: vai. Andiamo a Montebelluna, racconta la sua vicenda con la Graziella Dennis.
2: Allora, tanti anni fa avevo una Graziella rossa.
1: Che è successo?
2: Avevo un piccolo difetto, ogni tanto si svitava un pedale. Nel cestino avevo logicamente la chiave per sistemarlo.
1: Ah sì.
2: E purtroppo il ladro me l'ha rubata e non sapeva di questo difetto e sono riuscito anche a ritrovarla.
1: Ah.
2: La seconda volta però è andata per sempre la mia cara Graziella.
1: Grazie! In Graziella ci si innamora! Dario da Pieve di Soligo!
3: Il mio ricordo più bello di una Graziella bianca è stato nell'anno 1973.
1: Ah.
3: Sopra la Graziella c'era una ragazza mora con la minigonna. Mi ha fatto innamorare. Nel 76 l'ho sposata e attualmente mia moglie.
1: Ah.
3: È stato un momento veramente fantastico.
1: Hai
3: Ciao
1: capito?
3: Ragazze!
1: Hai capito che si ricorda la minigonna?
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: la bicicletta, che storia, che peccato sia finita. Allora salutiamo Viviana che 40 anni fa si lanciava giù da una discesa con la cugina, pronto soccorso la cugina, ha ancora le cicatrici
1: di quello
0: che si è fatto male 40 anni fa. E poi Emanuela che ha ereditato la bicicletta Graziella delle sue sorelle, erano in quattro, quindi ci si tramanda anche la Graziella. Ma chiudiamo la puntata di oggi con quello che dice dalla provincia di Verona Max, che condivido e ci sta benissimo, perché le Graziele, dice Max, più sono vecchie e scassate e più sono belle.
1: Come le due. Siamo due Graziele.
0: Sì, un po' graziose.
1: Meno graziose.
0: Un po' graziottine.
1: Ecco, un po' così.
0: Ciao.
2: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
10: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
11: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
12: Radio Bella e Monella.
13: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
12: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Ora. Le 12 e 2 minuti.
15: Il segnale orario è in collaborazione con
16: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Buongiorno da Gerry Romano. Pechino accoglie con favore Trump a ore dal suo arrivo. La Cina si dichiara pronta a collaborare con gli USA. Lo ha detto il portavoce della Cancelleria, indicando l'obiettivo di ampliare la cooperazione con la Casa Bianca, gestendo le divergenze. Confcommercio denuncia: l'illegalità ha fatto perdere in Italia 41 miliardi alle imprese nel 2025. In particolare, l'abusivismo costa 10 miliardi e mezzo, 8 e mezzo nella sola ristorazione, la contraffazione pesa per 5 miliardi, il taccheggio per 5 miliardi e 400 milioni. Calcio dalle 21 Lazio-Inter, finale di Coppa Italia. Tennis al Foro Italico dalle 20:30 Hodar-Dardari per l'accesso in semifinale. Dalle 16 Bolelli e Vavassori contro Goranson King, ottavo di finale del doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom24.
14: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: insieme, si intitola Scelte Stupide, suona da queste parti su Bella e Monella. Fuori la voce, è arrivato il momento ufficiale della canzone che fa audio dove mi salutate, educazione prima di tutto. Ciao Damiano, vorrei ascoltare la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Io non lo so cosa si faccio.

0: occhi lucidi.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Achille Lauro, la canzone che si intitola Comuni Immortali, qui su Bella e Monella, 19 minuti dopo le 14 per gli amanti dei numeri e non solo, è arrivato il momento della canzone che fa. Andiamo a scoprire chi è stato il fortunato o fortunata scelta di quest'oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Damiano, io vorrei ascoltare la canzone che fa. Quanta fretta, ma dove corri?

versione remix qui su Bella e Monella. Vi ricordate che un po' di tempo fa, o magari non l'avevate sentito direttamente da noi, ma si parlava di questi mini loculi per dormire con 50 euro, invenzione degli amici giapponesi di questa catena che si chiama First Cabin. Sono arrivate anche alle Hawaii, quindi avete presente il viaggio dei sogni? Sicuramente avete detto: un giorno prendo tutto e me ne vado alle Hawaii. Ecco, per spendere poco sarebbe arrivata anche questa nuova idea, per dirlo un po' all'inglese. Certo, fanno un po' di paura, perché secondo me chi soffre di quella malattia che si dice claustrofobia fa un po' ansia. È piccolissimo, non c'è niente, c'è spazio solo per mettersi dentro. Però si paga poco, 50 euro a notte è super conveniente, però forse pagherei un pochino di più e sarei un pochino più comodo, no? Quanti la pensano come me? Se volete c'è sempre il numero 393-7366-170. Tra poco approfondiamo. Intanto Shade con Pendolari.

0: questi loculi letto arrivano anche alle Hawaii. Se volete saperne di più, è sul quartiere di Waikiki a Honolulu. Ovviamente c'è il bagno in comune, si paga poco, ci siamo un po' studiati per quelli che sono i prezzi. Si superano facilmente i $350-$400 per dormire in quella zona. Qui con 50 euro ve la cavate. Siete al 14° piano del Waikiki Business, nella via principale di Honolulu. Quindi se volete ci sono 103 capsule pronte ad ospitarvi. Se stavate pensando ad un viaggio, andate a googolare, mettete Hawaii le capsule e magari trovate qualcosa che fa il caso vostro. Tra un po' voglio sapere se avete mai fatto qualche viaggio particolare, dormito in una situazione particolare, insomma, viaggi ed esperienze da raccontare al 393 7366 170. Piccola pausa, torniamo tra poco. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Naturelle Go, le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale, 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular, demoliamo per l'ambiente.
8: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
10: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
9: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
10: Contratti flessibili, da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
9: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. La
11: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella
1: e
0: Monella.
1: E che pezzoni! Lui è fatto così. Il nostro Matteo Monti mette solo pezzi da 90. C'era Vasco Rossi, Sally, c'era Artifive, Brescia con Per Sempre e Biagio Antonacci all'inizio con Ti penso raramente.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 14.39 sul cronometro, ultima mezz'ora insieme. Abbiamo parlato di Hawaii e di questi loculi nuovi che sono arrivati direttamente dal Giappone per spendere poco. Il comfort ovviamente però è quello che è. Al 393-7366-170 abbiamo detto: raccontateci un po' le vostre experience di viaggio, se siete mai stati di qua, di là. Prendo uno dei messaggi visto che si parlava di Hawaii, che è quello di Christian, che dice: ciao Damiano, io e la mia famiglia siamo stati alle Hawaii 3 anni fa a Natale e Capodanno e ti posso dire che viaggio fantastico, ma tutto estremamente costoso. E dice: dal mangiare al dormire al divertimento allo spostarsi, cioè sicuramente tutto super costoso, però dice un viaggio che merita di andarci almeno una volta nella vita. Piccola nota informativa per i curiosi che vogliono andare, dice: 28 ore di voli per arrivarci. Messaggio di Christian. Christian, grazie del feedback. 28 ore sono tante.
2: Radio Bella e Monella.

0: Surf si sente qui su Belle Monella alle 14.45. Si parla di esperienze di viaggio, visto che c'è chi ha raccontato il proprio viaggio alle Hawaii. C'è lei che dice: io l'estate scorsa sono andata a Ibiza con le mie amiche, da una vacanza tra virgolette che doveva essere tutta festa, ogni sera discoteca. In realtà, dice, è stata una vacanza anche abbastanza relax, però abbiamo perso il volo di ritorno. Aia, ti capisco, è successo anche a me, non ti preoccupare. Immagino maxi litigio. Poi colpa tua perché hai fatto ritardo. No, è colpa tua, è colpa tua. Però com'è finita poi? Comunque dice: esperienza incredibile, tramonti assurdi e si trova gente super simpatica. Vabbè, a Ibiza si trova la gente per forza simpatica, cioè, sono tutti lì per divertirsi con un unico solo motivo. Abbiamo capito qual è, vero? Vabbè, c'è questo stereotipo sull'isola, cosa ci posso fare? Poi chi ci racconta della Thailandia, dice: attenzione però allo street food, perché io non amo il piccante e loro mettono il piccante ovunque, pensando fosse normale. Vabbè, bisogna chiedere, devi parlare thailandese. Che poi mi hanno detto amici che sono stati in Thailandia che parlano poco l'inglese, quindi effettivamente è difficile capirsi o insomma chiedere anche informazioni sul cosa fare.
1: Radio Bella e Monella. Tutto.

Abbiamo raccontato che alle Hawaii arriveranno questi loculi singoli e allora poi ci siamo un po' divertiti a giocare con voi al 393-7366-170 sulle esperienze di viaggio. C'è chi a Praga ha cambiato i soldi in un posto super losco ed è stato truffato, si è trovato con i soldi che non valevano niente. Ma raga, ma là si sa, al giorno d'oggi non voglio fare le marchette, ma c'è una nota carta online che fa il caso vostro per queste cose qui e per non rischiare nulla. Informatevi, mi raccomando, quando andate all'estero. Per quanto riguarda l'inglese, visto che abbiamo detto prima che in Thailandia sni lo parlano, chi in una vacanza studia a Dublino è entrato in questo pub primi giorni per ordinare una birra con questo inglese brutto e masticato e il barista gli ha detto subito: "You're Italian, tu sei italiana, ci facciamo riconoscere ovunque, siamo fatti così, siamo italiani ragazzi". Devo fare un maxi saluto a Tommaso Gattoni, bomber del Bassano del Grappa. Ti saluta Michelle, bombers. Radio Bella e Monella.

0: Tesoro di Gianni Morandi a chiudere quella che è la nostra pausa pranzo. Amici, per quanto ci riguarda, noi ci sentiamo questa sera, perché tanta gente ogni tanto mi scrive: Damiano, ma che ci fai in diretta? Raga, è la replica di Bella Disco. Li ricordo, anzi, gli appuntamenti: il mercoledì in replica, la domenica in replica e il sabato l'appuntamento ufficiale con il mio amico Thomas Menegazzi. Quindi noi ci sentiamo questa sera in replica per Bella Disco e domani, sì, dalle 12 alle 15 per la nostra pausa pranzo, Pacciarotta e Scrocchiarella. Adesso siete in buone mani, non temete, perché arriva il buon Alvise fino ad orario X. Scopritelo rimanendo qui in diretta con noi. Ciao! Bella e monella, tutta da cantare.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
2: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: Vola, con quanto fiato ancora, il buio ti innamora, qualcuno ti consola la notte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora. Le 15 e un minuto.
4: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
5: Voci del territorio, sapori, oggi dedicato al ristorante padovanino di Padova ed è con noi il titolare e chef Stefano Mocellin.
6: Buongiorno, grazie mille dell'invito, gentilissimi, fa sempre piacere potersi raccontare.
5: Quali sono le particolarità che possiamo trovare al padovanino?
6: Allora, beh, sicuramente una delle cose più particolari sono magari i dolci che vengono sviluppati anche loro con delle affumicature alla brace, dai gelati a proprio il dolce vero e proprio. Adesso stiamo proponendo nel menù Fuoco e Fiamme una cheesecake cotta appunto all'interno del kamado, quindi anche una tecnica molto difficile perché ovviamente la brace non ha la manopola come gas che puoi regolare come un forno, quindi è molto difficile da gestire. E sicuramente una cosa che ho mangiato per la prima volta, perché a me piace sempre dare a Cesare quel che è di Cesare, lo spaghetto alla brace che ho mangiato per la prima volta da Enrico Recanati nel suo ristorante Andreina, che mi ha spiegato come si faceva e io poi l'ho portato qui in Veneto, che sono sempre stato appunto il primo a produrre questa tipologia, credo anche in Nord Italia. Noi lo facciamo con lo spaghetto al pomodoro, dove viene appunto affumicato il sugo, ok? Ma anche lo spaghetto appunto fa metà della sua cottura in brace.
5: Intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
4: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651

0: canzone da cantare.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: proprio si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

E ci siamo anche in questo pomeriggio, ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Dobbiamo immediatamente riequilibrarci con questo pomeriggio che è un po' altalenante a livello meteorologico, il sole va, il sole viene, magari da qualche parte sta piovendo, da qualche parte invece inizia a piovere, la smette subito, insomma non ci capiamo mai niente in questi ultimi maggi, ok? Mettiamola in questa maniera. Quindi ritorniamo neanche troppo... Oddio, stavo per dire neanche troppo distante, ormai sono 10 anni. 2016 con Max Gazzè ci riequilibriamo sicuramente. Un bel respiro tutti quanti insieme e... mamma mia, quanti ricordi!

0: tornare indietro.
1: Alfa con Vai su Radio Bella e Monella. Attenzione, attenzione, attenzione, perché anche una prima cantante europea ha depositato la propria voce come marchio contro l'intelligenza artificiale. Stiamo parlando di Giusy Ferreri, che ha, passatemi il termine, copiato, cioè ha fatto come Taylor Swift e tanti altri, ovvero hanno depositato la loro voce proprio come marchio registrato. Quindi nessuno, a parte loro, può utilizzarla. Perché? Perché diciamo che tendenzialmente questo movimento è stato iniziato molto da attori, ma soprattutto anche da doppiatori, che hanno detto: ragazzi, non è possibile che girino video non fatti da noi con le nostre voci, con la mia faccia e quant'altro. Quindi questa cosa viene fatta proprio per evitare che ci siano dei falsi venduti come veri.

che l'intelligenza artificiale, se utilizzata nella maniera corretta, ovviamente fa del bene, come tutto il resto, se viene utilizzata nel peggiore dei modi, fa dei grandi danni. Quindi segnatevi, Giusy Ferreri è la prima cantante europea a farlo, ovvero aver depositato la sua voce come marchio contro l'intelligenza artificiale. Radio Bella e Monella.

0: venerdì su Radio Bella e Monella. Andiamo a capire meglio che cosa vuol dire depositare la propria voce come marchio contro l'intelligenza artificiale. Allora, di base è una sorta di tutela. Significa sostanzialmente, in questo caso, Giusy Ferreri che sta cercando di ottenere, dicevamo pochi secondi fa, una tutela sotto il punto di vista legale, cioè è un qualcosa di specifico basato sulla sua voce o su elementi molto riconoscibili del suo stile vocale, per impedire quelle che sono eventuali imitazioni generate dall'intelligenza artificiale. Diciamo che non è una sorta di protezione come farebbe Maga Maghella, quindi ti spalmi della polverina magica e nessuno ti può copiare più, però diciamo che è una prevenzione, cioè lei va a depositare, questo è il mio timbro vocale, tutto quello che io ritengo che venga fatto in queste sedi con la mia voce, che poi va a risultare la mia voce, è uno strumento giuridico in più per tutelare lei e ovviamente la sua carriera. Quindi in realtà, a livello di artisti, sarebbe il caso che si mettessero sotto a farlo, perché è un attimo che ti copiano le canzoni e poi le spacciano per tue, anche se in realtà poi non sono tue, o viceversa, magari prendono qualcosa fatto da te, lo modificano leggermente e poi ovviamente non incassi quello che invece ti è dovuto.
1: Radio Bella e Monella.

0: che io mi sto divertendo la pasta gioia, come mi diverto!
1: Ma certo, Lello, i The Colors, Rolling Stone su Belle Monella chiudono la nostra prima mezz'oretta insieme, ci prendiamo una piccola pausa tra poco Antonello Cerri e poi giochiamo insieme a voi.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: 20 anni insieme a te. MKD. Festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio. Sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino. Accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD. Da 20 anni. Sempre al tuo fianco.
5: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
6: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
7: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnoli. Regione che vai, fiorentini che trovi.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.
11: Vuoi freschezza? Di più. Vuoi convenienza? Di più. Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
12: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
13: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
12: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
13: Mmm, che bontà!
12: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
14: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
15: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
14: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
16: La casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Raffaella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona
4: Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Lorella Cuccarini con Vola, Wender, DJ Ross featuring Aira con I Just Wanna Say Ti Amo, e in conclusione DJ Matrix e Matt Joe con Tu Vivi Nell'Aria. Grazie Antonello, adesso signori si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso, in palio c'è una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? Quattro indizi totali, due difficili, due facili. Le vostre risposte al 393-7366170 possono arrivare in qualsiasi momento, anche adesso che non ho detto neanche un indizio, ovviamente a vostro rischio e pericolo. Quali sono i primi due indizi? Nasce in Piemonte nel 1957 e ha partecipato al film Mediterraneo. Stiamo cercando un comico che è anche un conduttore televisivo e per anni ha condotto Zelig. Di chi stiamo parlando? 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: Giorgio Antonacci, You and Me su Belle Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con questi indizi. Stavamo cercando un personaggio misterioso. Questo personaggio nasce in Piemonte nel 1957, chiaramente. Ha partecipato al film Mediterraneo. È un comico conduttore e per anni ha condotto Zelig. Allora, le vostre risposte al 393-7366-170 non sono state giuste al 100%, perché c'è stato qualcuno che ha detto Paolo Ruffini. No, Paolo Ruffini non è nato in Piemonte. Dica.
1: Sì, Belli Monelli e Diego Battantuono.
0: No, non Battantuono. Non è Battantuono.
1: Anche
0: poi
1: questa volta Belli Monelli è Claudio Bisio. Claudio Bisio. Niente, l'ho persa anche stavolta la maglietta.
0: Mannaggia i pescetti. Vedi, però è un attimo, basta sbagliare. Infatti Diego Battantuono è stato uno dei, tra virgolette, errori più grandi, perché noi stavamo cercando un altro personaggio.
2: Buon pomeriggio. E avrei due in mente.
0: Vai.
2: Ci provo col primo.
0: Vai.
2: Paolo Bisio,
0: no.
2: Claudio Bisio.
0: No, perché dovete fare attenzione, perché molto spesso la mattina chiamate Paolo Zippo, Claudio Zippo, e Claudio Bisio va chiamato Claudio, non Paolo Bisio, perché sennò è vero che c'è un tratto che così li contraddistingue, e non stiamo parlando del naso. Però vabbè, pazienza. Tutti quanti gli altri invece hanno indovinato. Stavamo cercando Claudio Bisio. Facciamo però le congratulazioni a Giuseppe da Vicenza, che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
3: Radio Bella e Monella.

0: riposa mai, mai.
1: Radio Bella e Molesta.

0: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Respira la natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
4: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri. Nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
5: Rifiuto.
4: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
5: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
6: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Radio Bella e Monella.
9: Lasciamelo un po'.
8: Radio Bella e Monella.
9: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in estate.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
10: 16:03.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Radio Bella e Monella, traffico.
14: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Roma Nord, grande raccordo anulare, coda in entrata a Fiano Romano verso il grande raccordo anulare. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il bivio A4, raccordo Viale Certosa e Milano Est per traffico intenso. È tutto.
15: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita.
16: Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play.
17: Radio Bella e Monella.
16: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: E ora la sfida finale. Cocktail.
20: Spritz al tramonto.
19: Colazione.
20: Cappuccino vista mare.
19: Estate.
20: Crociera all inclusive con Costa.
19: Sì!
10: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Renault.
21: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cioffie Noemi, farfalle nello stomaco su Belle Monella aprono ufficialmente queste due ore con Alvise e Andrea fino alle 18.
1: Ah, che bella emozione, signore! No, bisogna cominciare così, belli carichi, anche perché è il giro di boa, quindi siamo sempre più vicini al weekend, signori. Ma c'è sempre lei. La

0: come se ci siamo, signori, cominciamo queste nostre due ore insieme.
1: Aspetta,
0: dalle 16
1: ferro,
0: alle
1: 18 si tocca tutto. Aspetta un attimo,
2: che a furia di dire
1: drammatico.
2: Queste cose o fare le storie dove si dice io lavoro e poi
3: e invece,
2: uno prende le malattie, pazienza.
3: E poi lavori di che? Ma cosa è?
2: No, ti diverti molto.
1: Registrato la mattina, poi non hai robe da fare.
3: Ma adesso non sei nemmeno più registrato.
2: Benvenuta a Cenerentola, ci hai messo 8 mesi per aprirla.
0: Mamma mia, veramente, signori. Un mare di cose da fare oggi. Siamo belli carichi, ok? È mercoledì, quindi già sapete cosa si farà.
2: Cosa
0: si farà? Fra pochissimo, ragazzi, ci sono quelle notizie emozionanti.
2: No,
0: quelle che ti fanno dire urca urca.
2: Vedi che pian piano ci sei arrivato.
0: E io, ma scusami,
2: ha controllato tutti i file Excel che avevamo davanti a noi e ha trovato finalmente.
0: Non è vero, non è vero. Le notizie urca urca, sempre importantissime, fra pochissimo.
2: Prima però la musica, i Subsonica. Radio Bella e Monella.

0: tutta una nuova stella polare.
1: Bruno Risasse, l'albero delle noci su Radio Bella e Monella, apre ufficialmente il momento legato alle notizie urca urca, quindi preparatevi perché stiamo per non si dice trafiggervi,
2: no,
1: ma travolgervi di notizie urca urca.
2: Abbiamo sì, la sigla che fa
1: non fa niente. Sei no, c'è la base sotto, quindi...
2: Però era bella come sigla, possiamo inserirla.
1: Come
2: in
1: dicevano
2: modo
1: i romani, fa quacquare.
2: Okay? Fa quacquare, diciamo i romani.
1: Sai, esattamente.
2: Chi era? Tullio Puzio? Chi era?
1: Mamma mia, cosa stavo per
2: signori,
1: dire.
2: Signori, le notizie urca urca, la prima, vada!
1: Andiamo con gli ex reali, ok?
2: Chi sono gli ex reali?
1: Harry e Meghan.
2: Certo,
1: sono andati a Disneyland.
2: Okay. Sti cazzi.
1: No, perdonami, scusami.
3: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
2: Ma scusa, chiedo scusa, ma chi se ne frega?
1: No,
2: perdonami.
1: No, sono andati per festeggiare i compleanni di Archie e Lilibet,
2: che sono i figli, giustamente.
1: Oggi sei anche investigato.
2: Ma guarda che hanno nipoti, parenti, cugini, figli, amici. Perdonami.
1: Non si sa chi abbia detto dei quattro queste parole che sto per dire. Adoro che possiamo divertirci tutti insieme.
2: Credo Lilibet. Io ho questo pensiero.
1: Sì, sì,
2: sbaglio un anno e mezzo.
1: Con un tono profondo, sì, sicuramente.
2: Credo che tutti insieme.
1: Sì, esatto. Sai come? Sai quando la gente parla normalmente così, poi va a fare un podcast.
2: Certo.
1: E parla ruttando. Incredibile. Perché, amici? Parlate come parlate di solito.
2: Attenzione, perché c'è un gergo tecnico per questo. Sono gli termosifoni che sfiatano.
1: Ok.
2: E quella roba di fare in questo modo.
1: Sembra più un porno, però.
2: Ma è così.
1: Errore mio,
4: Radio Bella e Monella.

0: che continua Samurai J Ossessione qui su Radio Belle Monella. Stiamo facendo le nostre notizie urca urca.
1: Eh sì, preparatevi cari amici amanti della moda, perché c'è un nuovo ambassador per Chanel.
0: Vabbè, però me le tiri fuori le parolacce, per
1: no
0: me.
1: No, chi se ne non frega è vero, non è vero.
0: Scusa, vabbè, e chi è il nuovo ambassador?
1: Attenzione, perché tu lo sai,
0: sì,
1: che Chanel non fa moda maschile.
0: A voglia, okay. Sono informatissimo io,
1: vedi,
0: della moda di Chanel,
1: lo sapevi. Sì, ma sì, attenzione, perché il nuovo ambassador è Pedro Pascal.
0: Bene, bene.
1: Okay?
0: Interessante come cosa.
1: E è stato definito dalla stessa casa un uomo straordinario, e la scelta è stata così non giustificata, ma mm-hmm, è stato detto che lo stile va oltre il genere. Quindi giustamente loro hanno deciso di prendere, di fare questa spaccatura, no?
0: Ok.
1: Tanti sicuramente adesso si lamenteranno dicendo: ah, ma com'è possibile? Apparirà anche a fare.
0: Perdonami, io l'ultima volta che ho visto Pedro Pascal in uscita
1: era vestito da Star Wars.
0: No, no, ma no, a parte scusami, quello, ma comunque era vestito insomma con dei vestiti non femminili. Di conseguenza Chanel, che fa solo vestiti femminili, come si apporrà, come si comporterà?
1: Probabilmente ha riadattato certe tipologie, o invece Pedro Pascal, essendo ambassador, sì, si è vestito con dei vestiti da donna fatti su misura, ovviamente.
0: In tutti i casi è una cosa figa, quindi siamo contenti di ciò. Pedro, quanto vuoi sei qui ospite, eh?
1: Sì, come sì, quanto vuoi?
0: Quando vuoi sei qui ospite.
1: No, perché quanto vuoi mi preoccupavo.
0: Partita un po' l'anduia. Quanto vuoi,
1: okay,
0: sei qui ospite.
1: Radio Bella e Monella.

0: viaggio verso il paradiso a chiudere questa nostra primissima mezz'ora. Salutiamo le notizie Urca Urca.
1: Salve, arrivederci, anzi saluti, come dicevano una volta, piccola pausa e torniamo insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutte da cantare.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali
5: e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
13: Siamo al decimo piano di una palazzina. Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
14: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
15: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto, da 30 anni.
16: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
17: Deve essere mirata sulla tua zona.
16: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
17: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
16: Ma bravi! Avete studiato?
17: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
16: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
18: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
19: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
20: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
22: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
23: Tu lascia fare, sempre polemico.
24: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise. Solo su Bella e Monella.
25: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su Bella e Monè, Bella e Monè.
1: Ma quanto è bravo Matteo Monti e Menem, ci ha fatto ascoltare Ligabue quando ho perso le parole.
2: Rove Capoplaza con Ale
1: e Tiro Mancino con Due Destini.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti. Che belle mani, che bello tutto, Matteo.
0: Bella e Monella.
2: Eh sì, è bello tutto. 16:43 minuti, siete su Bella e Monella insieme a voi, Andrea e Alvise. Apriamo lo spazio legato alle quattro chiacchiere con voi al 393-7366-170. Parliamo di una sindrome che affligge il 50% della popolazione italiana.
1: La sindrome di Dorian Gray.
2: Ok, tutto parte sostanzialmente dal personaggio, sì, no? Di Dorian Gray.
1: Che è presente, che è Dorian Gray, quello che non invecchiava lui, ma invecchiava il ritratto, quadro, il quadro di se stesso. Una volta che vede il quadro, tac.
2: Esatto, lui era l'unica cosa che non doveva fare era guardare la sua immagine da vecchio, perché sennò si trasponeva.
1: Abbiamo appena spoilerato.
2: Ma sti grandissimi.
1: Vabbè, non importa, dai.
2: Quindi diventare anziani viene vissuto come un'esclusione dalla vita sociale e una perdita di utilità. Fate attenzione che noi facciamo riferimento alle parole che sono state dette dall'Università di Cremona. Un'indagine è stata condotta dall'Engage Minds Hub dell'Università di Cremona.
1: Quindi hai capito?
2: Non parliamo perché abbiamo deciso noi, ma perché parlano i fatti.
1: Ce lo dice la scienza, però noi vogliamo domandarvi una cosa al 393-7366-170. È davvero un dramma invecchiare?
2: Secondo voi, ditecelo!
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Scusa.

0: Daniele Silvestri con Gino e l'Alfetta su Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 se secondo voi è davvero un dramma invecchiare, perché abbiamo parlato di questo studio da parte dell'Università di Cremona che parla della sindrome di Dorian Gray, ovvero la paura di diventare vecchi, perché per il 50% degli italiani diventare anziani viene vissuto come un'esclusione dalla vita sociale e una perdita di utilità. Però posso dire la mia, semplicemente è perché tutto è cambiato nel giro di una trentina di anni, perché fino a poco tempo fa quello che era più anziano era il saggio della casa. Cosa sono entrati poi? I social network, che ci hanno fatto vedere tutta un'altra vita, e quindi dobbiamo sempre apparire come Dorian Gray, ovvero belli e in forma.
1: Certo, certo. Tra l'altro poi, tralasciando il solo social network, ma immagina solo a quanta tecnologia è cambiata nel corso di questi 50 anni. Quindi una persona che adesso ha 80 anni ha vissuto 30 anni senza quello che per noi attualmente, per noi ma per le persone più giovani, è la normalità assoluta. Cioè senza quella roba lì praticamente non puoi vivere, no? Ecco, lui l'ha vissuto senza, o lei ha vissuto senza.
0: Però ecco, è questo il fulcro della domanda di oggi: se per voi è davvero un dramma invecchiare, se in realtà, ad esempio, se io mi guardo un attimo alle spalle la mia vita, io mi vedo molto meglio adesso, ok? Sono, però sono comunque molto più vicino a quell'anzianità rispetto a 10, 15, 20 anni fa, che tornassi indietro mi prenderei a schiaffoni. Vabbè, e mi direi prenditi un po' più cura.
1: 51 anni ormai sei ancora giovane, quindi non devi preoccuparti.
0: Mi mancano ancora un po' di anni prima di arrivare a 51,
1: comunque,
0: però
1: è così.
0: Insomma,
1: è davvero un dramma per voi invecchiare? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Luca Carboni con Happy su Radio Bella Monella chiude la nostra prima ora insieme, ma la domanda rimane anche per la seconda ora, eh?
1: È un dramma invecchiare? Siete d'accordo su questa cosa oppure per voi chi se ne frega, invecchiamo signori?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 17:03 minuti.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, con il 65% in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito da Alberto Stefani, governatore del Veneto, al 58%. Sono i presidenti di regione più apprezzati, emerge da un sondaggio di SVG diffuso dall'ANSA. Organizzazioni sindacali di categoria e associazione nazionale fra le imprese assicuratrici hanno firmato l'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale riferito ai lavoratori delle compagnie di assicurazione. In una nota, la First CISL precisa che gli aumenti saranno di 280 euro con un incremento retributivo pari all'11,5%. Tali aumenti scatteranno in tre momenti dal 1 gennaio 2026, 2027 e 2028. La stessa ANIA ha certificato che Veneto ed Emilia-Romagna sono tra le regioni dove il tasso di occupazione è più alto. Petizione in difesa della filosofia. Firmatari oltre 60 docenti ed ex docenti universitari, ma anche docenti di liceo. A spiccare il nome del filosofo Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, già docente all'Università Ca' Foscari di Venezia e poi preside della Facoltà di Filosofia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. L'appello è contro i tagli alla filosofia nei programmi dei licei. È tutto.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
9: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicezia con tutti.
10: Piacere!
11: Cadere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
0: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
2: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Programma in collaborazione con...
5: Essere One di famiglia
6: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
5: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
7: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.

0: vecchia. Bene. Perciò per me è sempre uguale.
1: Ah, vedi?
0: E non è l'unica. In tanti hanno detto: no, ma io anche quando avevo 14 anni ero vecchio. Ma in tutti Benjamin Button.
1: Anch'io tendenzialmente anche tu, non sono mai stato troppo. Non ho mai seguito troppo le tendenze. E quindi agli occhi degli altri sono sempre stato vecchio. Che poi io da sempre preferissi andare a letto presto e svegliarmi presto, è tutto un altro conto.
0: Io mi immagino da bambino dire: mamma, per favore, non sporcare il giardino, dai, su.
1: No, andiamo. Io dicevo: non avevamo il giardino.
0: Vabbè, insomma, dicevo:
1: orsù madre.
0: Orsù madre.
1: Esatto, così le dicevo. 393 7366 170. È davvero un dramma invecchiare in Italia?

0: Los Villan e Tony F con Victoria Secret su Radio Belle Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo se è davvero un dramma invecchiare in Italia.
1: Ci scrive lei, buon pomeriggio. Io non mi sento anziana. Bene. Solo dormo un po' meno di un tempo. Ok, una volta si dormiva di più. Però pazienza, e non dobbiamo pensare al tempo che passa. Dai, forza. Quindi lei no. Lei evidentemente pensa che la cosa non sia così importante.
0: Forza e corallo.
1: Come tanti altri, no? Perché ci hanno scritto, guarda, domani raga faccio 55 anni. Già che mi dica così, insomma, ci fa intendere che è abbastanza giovanile, meglio di un diciottenne, quindi sta bene.
0: Beh, okay. Ci sta, poi dipende anche molto da come ti sei preso cura di te stesso, no? In questi anni.
1: Certo, secondo me la soglia superati il quale è più difficile riprendersi è superati 40-42. Lì, da lì in poi, diciamo, se il tuo fisico è messo male, è difficile. Se
0: facciamo
1: messo
0: così,
1: bene, va benissimo.
0: Quando raggiungerai quell'età? Speriamo. Ci ritroviamo tutti quanti qui. E ci racconti.
1: Ma speriamo di star bene, no? Così.
0: L'importante è la salute, come dicono tutti
1: quanti. Posso sedermi, che già questa cosa.
0: Vai, ti vedo un po' affaticato. 393-7366-170. È davvero un dramma invecchiare in Italia? Radio Bella.

0: di Fulminacci, maledetto me, qui su Radio Bella e Monella. Signori, abbiamo una cosa importantissima da ricordarvi.
1: Eh sì, vi ricordiamo che un'esperienza Auto Torino fa sempre la differenza, perché in Auto Torino trovi che cosa?
0: Accoglienza e trasparenza, test drive dedicati anche per neopatentati, tante minivan subito in pronta consegna, formule di acquisto e finanziamento pensate per chi inizia a guidare, con 74 sedi in Italia e un servizio clienti premiato. Sei nel posto giusto.
1: Dove trovare queste sedi? Beh, sono presenti in Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Udine, Pordenone, Trieste, Treviso e Portogruaro.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: 1980, Gianna Nannini con Profumo su Radio Bella Monella chiude anche questa nostra mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma la domanda rimane.
1: Non
0: attenzione.
1: Vi lasciamo senza domande. È davvero un dramma invecchiare? Ditecelo al 393-7366-170. Se siete troppo vecchi per rispondere, tranquilli, il tempo c'è.
0: No, sì, giusto, no, per dire. Un messaggio vocale, basta e avanza, dai.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: 20 anni insieme a te, MKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali MKD e su mkd.it. MKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
8: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
9: Il tempo non si misura soltanto, si interpreta e si vive. Orologi, le misure del tempo è la rivista che racconta il mondo dell'alta orologeria, tra tecnica, design e innovazione. Movimenti, storie, protagonisti di un universo fatto di precisione e stile. Orologi, non un semplice oggetto, ma una scelta che ti distingue. Ogni mese in edicola.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: È quando suona la sveglia che esordisci con
15: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
15: Non potete perdervelo!
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero alla pila.
19: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Ma vogliamo ringraziare il nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Claudio Baglioni con Piccolo Grande Amore.
1: Nec Laura non c'è.
0: E Franco Califano, Tutto il resto è noia, Afro House Remix.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso riapriamo l'ultima mezz'oretta insieme.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Parliamo di invecchiamento perché a quanto pare la sindrome di Dorian Gray è qualcosa che sta attanagliando il 50% delle persone perlomeno intervistate in Italia, ok? Vi abbiamo chiesto, è davvero un dramma invecchiare? Lei ci risponde, ciao, per gli altri io sarei anziana. Bene. Però non mi sono mai sentita così da giovane. Faccio cose da giovane, cose insomma che prima un tempo non facevo magari. Non ho mai fatto da giovane appunto, solo casa, lavoro, adesso viaggi, discoteca, camminare.
1: Però cioè, attenzione, perché prima dicevamo che tendenzialmente c'è un 50% della popolazione, però nel 50%, il 57% sono le donne, mentre il 43% sono gli uomini ad avere questa sindrome di Dorian Gray.
0: Okay, quindi invecchiare è più difficile per le donne che per gli uomini.
1: No, non è più difficile, cioè mette più ansia.
0: Sì, sì, in quel senso intendevo, capito. Anche Mirko ci manda questo.
3: Diciamo, invecchiare non è un granché.
0: Non è un granché.
3: Invecchiare bene è un'arte, diciamo.
0: Sì.
3: Ma hai visto che l'alternativa non è delle migliori.
0: Esatto, non lo sappiamo perlomeno.
3: Prendiamo quello che viene e cerchiamo di invecchiare bene. Ciao.
1: Ah, vedi, come il vino. Okay. Bisogna fare come il vino, non mettersi dentro le botti, ok? Non fatelo.
0: Meglio di no.
1: Non fatelo. Non si sa mai di questi tempi. Andrea
0: si mette a macerare dentro la botte. Me l'ha detto il Vise.
1: Esatto, 393-7366-170. Ultimi minuti per raccontarci se è davvero un dramma invecchiare in Italia.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: 1997, gli 883, nessun rimpianto su Radio Bella e Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento. È davvero un dramma invecchiare in Italia?
1: Non è che sia un dramma,
2: no,
1: è che te ne rendi conto quando la mente pensa una cosa e il corpo non risponde.
2: Capito? Capito? Quindi te ne rendi conto e gli fai mannaggia, proprio così. Questo è il commento che viene fatto. C'è anche lei che però dice di stare benissimo. Sì.
3: Ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao.
3: Allora, io ho 48 anni.
2: Bene.
0: Dai.
3: Mi piaccio di più adesso che quando ne avevo 20.
0: Ed è giusto.
3: Cioè, ho proprio un livello alto di autostima.
0: Yuppie.
3: Non mi sento vecchia, nel senso che ho figli di 20, 22 anni, 23. Mi sento abbastanza giovane, fisicamente sto bene. L'impressione strana è quando, camminando all'improvviso, ti rispecchi in una vetrina e non ti riconosci proprio immediatamente, perché hai un'immagine un po' diversa di te stesso, forse, ecco. Però io mi piaccio di più adesso che da ragazzina.
0: O stai vedendo un'altra persona specchiata?
2: Cioè, in effetti, ti piaci, ma se ti guardi allo specchio non ti riconosci. C'è una cosa che mi turba da questo punto di vista, però in effetti comunque tu stai bene, l'importante è star bene.
0: Ma certo,
2: con se stessi, questo
0: assolutamente
2: conta, no?
0: Sì, quindi amici, possiamo ufficialmente dirlo che non è un dramma invecchiare, che sia in Italia, in Svizzera,
2: assolutamente,
0: in Nepal,
2: assolutamente.
0: Siate.
2: Salutiamo anche Robertino che a 60 anni fa tutto quello che fanno i 18 anni, ok? Ce l'ha detto, è in discoteca, fa festa, capito? L'altro giorno gli ha portato una torta, hanno scritto sopra 60, ha detto ma è per questo ragazzo qui, così gli hanno detto.
0: E
2: capito?
0: Pensa che lui quest'anno fa la maturità perché c'ha voglia di farla come i ragazzi.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Eros Ramazzotti contro vento su Belle Monella chiude le nostre due ore insieme con Andrea Ferrara. Quindi, ricapitolando, domani io ritorno qui dalle 15 alle 16 in solitaria.
1: Bravo.
0: E poi dalle 16 alle 18 insieme a te.
1: Perfetto, io vado avanti un'altra ora fino alle 19 qui su Radio Belle Monella.
0: Incredibile. Salutiamo anche tutti coloro che ci stanno ascoltando in replica e quindi ciao ciao.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Programma in collaborazione con
4: Essere One di Famiglia
5: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
4: Perché c'è solo One di Famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
6: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
8: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
11: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, di diamo eco al vostro segnale.
14: Eli, ma che facciamo stamattina?
15: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
14: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
16: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
17: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: giusta da cantare.
1: Ora 18 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona serata da Federica De Boni. Oggi Premier Time al Senato. Giorgia Meloni a Palazzo Madama risponde alle interrogazioni delle forze di maggioranza e di opposizione. Salari, incentivi alle aziende e natalità le nostre priorità. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato a Pechino in vista dell'incontro che avrà domani con l'omologo cinese Xi Jinping al seguito del capo della Casa Bianca, un nutrito gruppo di grandi imprenditori americani. Rintracciata la donna scomparsa con i due figli in Friuli, stanno bene. Il loro è un allontanamento volontario, non vogliono contatti. Le indagini coordinate dalla procura di Piacenza al momento procedono per i reati di sottrazione consensuale di minorenni e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Ufficiali le candidature di Giovanni Malagò e Giancarlo Abete per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Le elezioni il prossimo 22 giugno. Allo Stadio Olimpico questa sera si assegna la Coppa Italia, in campo dalle 21 Lazio-Inter, un anno fa il trionfo del Bologna. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
9: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
8: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Flash, volevo capire ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria, con me Andrea Ferrara, dalle 18 alle 19 qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento fra pochissimo delle news sotto sopra, sono già pronte, belle calde per voi, fra poco arrivano studi scientifici, andremo in Regno Unito, ci muoveremo intorno alle nazioni, poi addirittura andiamo negli States perché... Ecco, parliamo anche di basket, non però a livello puramente sportivo, informativo, ok? In una nostra news sotto sopra, ovviamente. Tutto per pochissimo, prima però andiamo avanti con la musica. C'è Giuliano Palma, The Blue Beat, Gino Paoli. Che cosa c'è qui su Radio Bella e Monella?
1: Radio Bella e

0: telepaticamente.
1: Fedez telepaticamente qui su Bella e Monella. È il momento adesso di cominciare con le nostre news sottosopra. Siamo andati addirittura a Nottingham, ok, vicino alla foresta di Nottingham, no? È quella dove c'era Robin Hood, per intenderci, ma non è questo il punto. Recenti studi hanno affermato, secondo l'università di Nottingham, appunto, che stare sotto stress potrebbe rendere l'essere umano più cordiale, ok? Perché questa università del Regno Unito ha condotto uno studio approfondendo i comportamenti dell'uomo in situazioni di fortissimo stress. Ecco, le azioni commesse in alcune circostanze, psichiche ma anche fisiche, no? Sono definite autodirette, così dice l'università. Tra queste rientrano anche atteggiamenti come toccarsi ripetutamente i capelli, il viso, mangiarsi compulsivamente le unghie, muoversi in continuazione, cose di questo genere. Tra questo, appunto, durante l'esperimento i soggetti, quelli esaminati, quelli che sono stati studiati, hanno subito diversi momenti insomma di stress dovuti a movimenti, colpi di paura, cose di questo genere, ok? Dallo studio è risultato che l'essere umano è perfettamente in grado di cogliere lo stress altrui, quindi si è simpatici, empatici in realtà si è, ok? Però si è più cordiali anche quando si è sotto stress. Ora, io per mia esperienza personale non ho mai visto persone estremamente sotto stress cordiali, però chissà, magari è l'area di Nottingham. Radio Bella.

0: tardi qui su Bella e Monella. Apriamo la seconda news sotto sopra. Signori, andiamo in America perché è lì che nasce questo gioco. Parliamo di basket, parliamo di pallacanestro, perché è arrivato dall'università del Wisconsin, ok, si dirà così, credo di sì, lo specifico, ossia la descrizione di come deve tirare un cestista, in questo caso un giocatore di basket, per avere una massima precisione. Allora, i tiratori precisi a quanto pare piegano di più ginocchia, adesso state piegando le ginocchia, io sì, ok, state piegando le ginocchia, e prima di lanciare la palla li piegano ancora di più, ok? Poi guidano i fianchi verso l'alto più velocemente, dei meno precisi, quindi è più rapido il tiro, e chiaramente con la mano indirizzano verso la palla. Sembra semplicissimo, cioè, come dire, ragazzi, come si fa a fare un gol alla Maradona? Basta tirare alla Maradona. Come si fa a fare una partita alla Michael Jordan? Basta giocare alla Michael Jordan, eh? Università del Wisconsin, ma non posso dire parolacce, non le dico.
1: Radio Bella e Monella.

0: Elettro Lamborghini, voilà, a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo con voi.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
10: Tutta da cantare.
9: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
10: Di Radio Bella e Monella.
9: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
11: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
11: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
12: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi, avete studiato?
12: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
13: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
14: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
15: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a casa o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.

0: Tiziano Ferro, Giorgia Superstar qui su Radio Bella e Monella. Signori, è arrivato il momento, in questa mezz'ora si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
0: il cantami la vocale. Allora, il gioco è molto molto semplice. Dovete cantare al 393-7366-170 il ritornello della canzone che adesso vi farò ascoltare, scambiando però tutte le vocali con la vocale A. Non era proprio semplicissimo, però qualcosa, insomma, dai, è facile, potete farlo. Scambiare tutte le vocali con la vocale A, quindi lettera, per esempio, diventa lattara, ritornello, ratarnalla, e così via. La canzone di oggi è la seguente.

0: lo sapete, no? 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Bisogna correre perché per vincere, sì, dovete essere i più bravi a ricantare questo ritornello con la vocale A al posto di tutte le altre vocali, ma dovete essere anche i più veloci a mandarci il messaggio vocale al 393-7366-170. Quindi per una maglia di Bella e Monella non mi resta che dirvi, fate il vostro gioco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire.

0: Pazzo basta poco qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo una vincitrice, è bastato poco a lei cantare solo il ritornello di Hanno ucciso l'uomo ragno con la A al posto di tutte le altre vocali. Complimenti a Lucia che si porta quindi a casa la maglia di Bella e Monella. Brava!
1: Radio Bella e Monella.

0: ballare con melodia, ragazzi. Che canzone straordinaria. Bossa nostra Gaia, chiudere questa nostra ora in solitaria, almeno per quanto mi riguarda. Adesso infatti torno in compagnia, quasi, no? Vi lascio con Rocky fra pochissimo e prima la mia compagnia Roby Borillo con i belli di gruppo. A domani, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Ti volevo dedicare. Siamo canterini oggi. Ma sì, ma perché Radio Bella e Monella è una radio giustamente tutta da cantare. E canteremo insieme a Rocco Hunt, J-Ax e Boom Da Bash con Ti volevo dedicare. Dedichiamola a tutti i mitici ascoltatori di Radio Bella e Monella. E poi un altro classico dei tormentoni, perché i tormentoni diventano tali perché tu, quando fai una piccola frase di quella canzone, e tu riconosci subito di che si tratta. Se io per esempio vi dico sotto al sole, sotto al sole, è che rispondete voi, ovviamente. Avete già cominciato ad andare dalle parti di Riccione in questo periodo? Sì, ormai l'aria si è scaldata, si può fare anche un po' di mare, ma comunque ci stiamo preparando per questa estate meravigliosa del 2026. Quindi dei giornalisti con Riccione. Buon ascolto a

0: canzone di Riccione con dei giornalisti e ti volevo dedicare Rocco Hunt, J-Ax e Boom Da Bash. Roby Borillo si congeda da voi, belli, torneranno puntuali domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene,

0: binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
1: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gru da edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
3: È quando suona la sveglia che esordisci con
4: Buongiorno Unca!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
4: Non potete perdervelo!

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: 19-2 minuti.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona serata da Federica De Boni. È un momento non facile e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto. Così la Presidente del Consiglio Meloni al Premier Time al Senato. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita del Paese. Porte aperte a chi vuole confrontarsi, dice. Sulla PNRR fatto un buon lavoro. Le priorità restano su salari, incentivi alle aziende e natalità. Sospetto focolaio di gastroenterite su una nave attraccata in Francia a Bordeaux. Il bilancio è di un morto, un passeggero di 90 anni e 1700 isolati. Sintomi per 50, attese le analisi per confermare o meno la presenza di norovirus. Tutti negativi invece i test in Italia per l'antivirus. In tutto il mondo 338 contagiati, ma mancano i dati della Cina. 9 anni dopo la visita a Pechino, nel suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump oggi è tornato nella capitale cinese. Domani e dopo gli incontri con l'omologo Xi Jinping, nei bilaterali, questioni commerciali, i dazi, le guerre in corso e Taiwan. Nella delegazione del capo della Casa Bianca ci sono 17 amministratori delegati di grandi società. Svolta sulla donna scomparsa dalla 20 aprile dal Piacentino con i suoi 2 figli minorenni, avvistati per l'ultima volta in Friuli. Stanno tutti bene, sono fuggiti volontariamente, ha riferito la procuratrice di Piacenza che segue il caso. Le indagini comunque proseguono. Bagno di folla per Kate Middleton a Reggio Emilia. La principessa del Galles è in visita in Italia per 2 giorni. Nel primo incontro in municipio ha ricevuto il primo tricolore per il suo impegno a favore dell'infanzia. Ciclismo va allo spagnolo Arrieta, la 5ª tappa del Giro d'Italia da Praia Mare a Potenza di 203 chilometri. La nuova maglia rosa è del portoghese Eulalio. Calcio alle 21 allo Stadio Olimpico, la finale della Coppa Italia, in campo Lazio e Inter. Nerazzurri a caccia del secondo trofeo della stagione. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
6: Il quadrotto?
5: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
7: Lo coccoli, ci giochi,
8: lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: È certo che è confermato anche questa sera. Salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara, adesso c'è Rocky e partiamo subito con Coez, ci vuole una laurea.

0: essere bravi.
1: Ma ci vuole effettivamente una laurea per fare la radio? Bah, una laurea forse no, però una bella preparazione forse sì. Siamo arrivati, buonasera a tutti, anche a metà settimana, mercoledì 13 maggio 2026, 10 minuti dopo le 19, e a chiudere il palinsesto di questa giornata, come sempre, non ci sono sorprese, ci sarà Rocky in vostra compagnia dalle 19 alle 21, sempre qui su Belle Monella. Per interagire con noi, scriveteci, mandateci un messaggio al 393-7366-170 e raccontateci un po' cosa state facendo. State rientrando a casa dal lavoro? Forse sì. State andando a fare aperitivo? Forse sì. Oppure state organizzando una cena con gli amici per guardare insieme la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter? Forza Inter, dai che si vola, dai che ce la portiamo a casa anche questa partita qui. Dai, se ci siete, fate, mandateci un messaggio oppure anche un semplice fischio.
2: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

0: la vita ricchi, magari, forse poveri sarà molto più probabile. C'è Sonia che ci scrive: ciao Rocky, diminutivo di Riccardo? Roberto? Diminutivo di che cosa? Lo vuoi sapere? No, non è arrivato il momento di pensare a questa cosa qui, ma io stavo già pensando alla partita di questa sera, anche perché Stefania ci scrive: ciao, io mi sto asciugando i capelli, forza Inter! Anche perché, ragazzi, stasera si giocherà una partita molto importante. L'Inter riuscirà ad aggiudicarsi anche questa coppa? Ce la porteremo a casa contro i laziali? Non si sa. Forse vinceremo? 3-0? Anche oggi? Rocky è carichissimo. Alle 21 mi collegherò. Li faremo fuori tutti. Però se volete lanciare anche un pronostico per questa sera, giusto per cambiare un po' anche la linea del programma, 393-7366-170. Mi raccomando, deve vincere per forza l'Inter, quindi basta anche un 1-0. Molto easy.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk qui su Bella Monella. Yes, assieme a Rocky fino alle ore 21. Lasciamo stare secondo me i pronostici, anche perché mi stanno arrivando un sacco di messaggi in cui la gente mi insulta. Ma che dici? Guarda che se la stai gufando. Sì, è vero, la stavamo leggermente gufando. E direi di partire subito con il primo topic della prima mezz'ora. Ormai la prima mezz'ora se n'è andata, magari la seconda mezz'ora. E volevo chiedervi al 393-7366-170 se ci sono quelle cose che non fate più da quando ci sono i social. Per esempio, scrivere una lettera invece del messaggio vocale, mentre tempo fa magari scrivevi la lettera, la lasciavi sulla vicino alla macchina, la portavi direttamente a casa della fidanzata, o magari citofonare all'improvviso per vedersi 5 minuti, mentre adesso magari funziona della serie, ti scrivi un messaggio, ti fai tante chiamate, mentre tempo fa era leggermente diverso, non c'erano i social, non c'erano tutte queste tecnologie, o magari stampare le foto e tenerle in un album da sfogliare, mentre adesso ti scatti un selfie, la posti sui social ed è tutto cambiato. Quindi ripeto la domanda: cose che non fate più da quando ci sono i social. 393-7366-170. Adesso arriva Negro Amaro con Nuvole e Lenzuola.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Ecco, finito. E ora?
6: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
8: Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
9: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi, avete studiato?
10: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
13: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
14: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
15: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
16: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
15: Ele, muoviti!
16: Arrivo!
17: Aceti e rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Aceti o rifiuti da Guardi Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti?
18: Rifiuto.
17: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
18: Rifiuto.
17: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione?
18: Rifiuto.
17: Colpo di scena, rifiuta tutto.
18: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Eccoci qui, abbiamo ascoltato Apri la classe con Ricominciamo, un brano di Lit Fiba con Proibito e Francesco Renga, Il mio giorno più bello nel mondo. E torniamo operativi? Certo che sì.
0: Bella e Monella.
1: Eccoci qui, siamo ufficialmente tornati, anzi ricominciamo la diretta su Radio Bella Manella assieme a Rocky fino alle ore 21 e stavamo parlando di quelle cose che non facciamo più da quando ci sono i social, anche perché sì, sono molte le cose che sono cambiate o addirittura quasi sparite dai social quando appunto questi ultimi sono diventati centrali nella vita quotidiana. Poi voi direte, certo, i tempi cambiano e di conseguenza anche le modalità, come per esempio telefonare solo per parlare senza motivo preciso. Oggi spesso invece magari si manda un messaggio, una reaction, un vocale, oppure aspettare con ansia la foto della vacanza sviluppata giorni dopo. Invece no, i tuoi amici la pubblicano direttamente sui social. Non ci sono più le sorprese di una volta, sono cambiati in tempi. Certo, però io vi chiedo al 393-7366-170, ci sono quelle cose che non fate più da quando ci sono i social? Ditecelo.

0: dal 2015 Jovanotti con Sabato. Magari fosse sempre sabato, magari fosse sempre sabato quando sono io in onda. Mamma mia che casino, che succederebbero un sacco di disastri. Comunque direi di chiudere con le cose che facevamo, perché prima stavamo parlando di quelle cose che magari facevamo prima che venissero introdotti i social. Direi di basta parlare del passato. Torniamo al presente, parliamo invece di quelle cose che continueremo sempre a fare, anzi spero in realtà sempre a fare, anche perché sto per parlarvi di una cosa molto divertente, ovvero quella di andare ai concerti. Lo sapevate che andare ai concerti ogni 2 settimane può aumentare la vita fino a 9 anni? Me la sono inventata, beh può essere, no anzi non sono così intelligente. Uno studio condotto dalla Goldsmith University of London e guidato appunto da uno psicologo famoso chiamato Patrick Fagan ha suggerito che partecipare praticamente ai concerti dal vivo potrebbe migliorare, diciamo, il benessere psicologico e aumentare l'aspettativa di vita. Beh certo, questo perché? Ma per esempio perché essere in mezzo ad altre persone con la stessa passione crea senso di appartenenza, la socialità comunque riduce stress, isolamento, quindi ti diverti, sempre umore alto e dici vabbè, grazie al cavolo. Quando torni a casa però torni alla stessa vita di prima. Io volevo chiedervi al 393-7366-170, magari se avete qualche concerto in programma, ditecelo, messaggio scritto oppure vocale.
1: Radio Bella e Monella.

0: zucchero dal 1995, papà, perché papà, se mi stai ascoltando, perché non mi porti anche me ai concerti? Anche perché ho appena scoperto che andare ai concerti ogni due settimane può aumentare la vita fino a 9 anni. Certo, l'hanno detto i professionisti, mica io. E secondo i ricercatori bastano 20 minuti di musica live per ottenere un aumento del benessere pari a 21%. Beh, certo, anche perché voi pensateci, ok, la musica dal vivo ti attiva, ok, sei bello carico, stai saltando, sei felice, sei molto felice. Poi ovviamente se non ti portano al concerto è anche probabilmente per il fatto che costino troppo. C'è lei per esempio che scrive: sono d'accordo con te, anch'io andrei sempre ai concerti, ma purtroppo sono troppo costosi. Aspetto belle monelle che mi faccia vincere i biglietti. Io non faccio regali, mi dispiace, se mi pagate sì, se no niente. No, sto scherzando. 393 7366 170, avete qualche concerto in programma? Ditecelo.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
4: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
3: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027, azione 139, Veneto The Land of Venice.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
8: Radio Bella e Monella.
9: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
8: Radio Bella e Monella.
9: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Radio Bella e Monella Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Bella Monella da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Situazione tranquilla al nord Italia nelle prossime ore in un contesto asciutto con della nuvolosità di passaggio. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, questa perturbazione apporterà un peggioramento del tempo con fenomeni a tratti anche intensi e della neve sulle Alpi. Temperature massime che non andranno al di sopra dei 20-22 gradi, temperature minime contenute. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
12: 20 anni insieme a te, NKD, festeggia in grande stile. Dal 14 al 16 maggio, sconto 30% su tutto. Hai capito bene? Sconto anniversario del 30% su tutta la moda uomo, donna, bambino, accessori e articoli per la casa. In tutte le filiali NKD e su nkd.it. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mancare al mio paese. No, non ci vado ancora al mio paese, anche perché non so di quale paese io stia parlando. Però stavamo parlando di concerti. A quanto pare andare ai concerti ogni due settimane può aumentare la vita fino a 9 anni. E beh, certo, dici, non pensi a quelle cose negative, stai in mezzo alla gente, stai ballando durante un concerto, stai nel mondo, stai nel momento, canti, ti muovi, vivi l'esperienza. Questo stato di immersione riduce comunque l'ansia, con benefici che comunque dici, io sono lì, mi sto divertendo, non voglio pensare in negativi, voglio solamente divertirmi, ecco, godermi il momento. Però ovviamente andarci due volte ogni settimana è abbastanza costoso, eh. C'è invece però chi ci va per 2 giorni di fila, sentiamo.
1: Ciao belle Monella, ciao. Sono Francesca. Allora, io l'8 luglio sono a Roma con mia figlia, okay, ad un festival estivo a vedere gli 80s, che è un gruppo di K-pop. Mm-hmm.
0: Bello.
1: E il 9 luglio, quindi il giorno dopo, sono a Padova a vedere Max Pezzali.
0: Che
1: ciao,
0: figata.
1: Buona serata.
0: Avete capito, 393-7366-240. E voi, avete qualche concerto in programma? Ditecelo.
2: Radio Bella e Monella.

0: L'uomo sogna di volare dal 2005 a questo Belle Monella e stiamo parlando proprio di una cosa molto bella, ovvero dei concerti. Vi ho chiesto al 393-7366-170, avete qualche concerto in programma? Per esempio Jenny ci scrive: quest'anno Max Pezzali a Padova e Ligabue a Verona, i miei primi due veri concerti della vita. Spero per te Jenny che siano anche i più belli, anche perché la prima volta vedrai quanto ti divertirai. Poi boh, magari invitami, visto che non ci sono mai andato né al concerto di Max Pezzali né a quello di Ligabue. Poi abbiamo: ciao, siamo Stefania e Augusto, tra poco sì al concerto di Vasco Rossi. Sì, ma che cavolo, voi parlate, mi dite un sacco di cose belle, che andrete qua, andrete a questo concerto qui, e nessuno che mi invita. Sono già triste, incredibile, quasi quasi non vengo più a fare questa radio. No, sto scherzando. Ehi, scherzo e basta.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta

0: stessa direzione di Paola Iezzi qui su Belle Monella. Certo, stiamo viaggiando sulla stessa direzione, soprattutto magari quando si parla di concerti, anche perché mi piacciono veramente veramente tanto. Per esempio dice Michela che il mio prossimo concerto sarà i Pooh. Abbassano delle grappa. Allora, io non sono mai andato a vederli, questo gruppo musicale, so che sono molto molto forti, però sapete dove andrei? A che concerto di chi andrei? Di Emma, sì, sono molto curioso, che sta arrivando adesso dal 2023 con Iniziamo dalla fine.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: meritino.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: La canzone che fa. Pronto come va? La voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il
5: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
8: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
9: Prenota subito una prova.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
11: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Grazie ad Antonello Ceri che anche per questa sera ci ha deliziato con il suo trist di musica tutta da cantare. Era bello carico. Non vi preoccupate però, perché tornerà anche domani sera sempre qui su Bella Monella alla solita ora.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E invece noi non torniamo domani sera, ma torniamo per gli ultimi 26 minuti sempre qui su Bella Monella. E ho detto, vabbè, chiudiamo l'argomento del cinema, ma invece iniziamo a parlare di viaggi. Anche perché state pensando magari di staccare del tutto e iniziare a guardarvi attorno per qualche viaggetto da fare per quest'estate? Ho la soluzione che fa per voi, certo, sono sempre d'aiuto io. Poi però verranno a cercarvi, vi avverto. Anche perché sto parlando, anzi vi sto portando direttamente in Islanda. Sì, certo, siamo tutti così esauriti da notifiche, vocali ed email che ci viene quasi quasi voglia di prendere, di partire e di sparire completamente. Pensate che in Islanda hanno preso questa esigenza molto sul serio, dando vita ad un trend estremo che sta spopolando tantissimo. E sapete come vengono chiamati questi hotel? Hotel del silenzio. Che figata! Quindi praticamente voi andate in questi hotel in Islanda, però sono vietati wifi, email, pc, televisione, niente. Voi state lì, vi godete la natura e non fate nient'altro. C'è la radio del silenzio? Sentiamo? No, no, meglio se no, meglio di no, anche perché sennò poi farei tantissime brutte figure. Continuiamo con un brano di Biagio Antonacci, You and Me.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: come potrei mai dire di no a tutti quelli che mi stanno proponendo di fare un bellissimo viaggio? E dove andiamo? Dove andiamo? Dai, vi porto io. In Islanda. Perché? Perché sono nati gli hotel del silenzio, dove il wifi e la voce sono vietati. Quindi voi arrivate là, niente wifi, niente televisione, solo natura. Diciamo che comunque è esploso proprio un trend. E appunto sono stati chiamati questi hotel del silenzio, dove nessuno fiata, nessuno grida, nessuno ti manda mail, nessuno che ti sgrida al lavoro, quindi si starebbe proprio da Dio. Non si tratta comunque di una singola catena, ma di una vera e propria filosofia di digital detox. Niente, voi andate là, vi rilassate, fate anche l'amore col vostro partner, tanto nessuno vi sentirà, visto che sarete rinchiusi all'interno di queste stanze. Figo. L'obiettivo qual è? Semplice, disconnettersi dal mondo e ascoltare solo la natura. Se invece volete rimanere qui, ascoltatevi la magnifica musica di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: chiudiamo così con Stevens Rogers Band dal 1988 con Bambolina. E mi viene da dire, bamboline, ci risentiamo domani sera dalle 19 alle 21 da Rocky. È tutto, ciao! Bella e monella, tutta
1: da cantare. Respira la natura, vedi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
3: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
3: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
3: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora le 21:03.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
4: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
2: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: Bella e Monella, tutti.

0: La disco qui su Radio Belle Monella. Comica ha fatto un po' parlare di sé in questi giorni sui social per quel video con Emma, non so se l'avete visto, dove Emma lo cerca, inizia a cantare, comunque insomma tutto molto simpatico, andate ovviamente a guardare su Instagram se avete voglia. Adesso arriva Gue con Girsace.
1: Bella disco.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi, avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Se cerchi dolcezza
12: o se preferisci un gusto più deciso,
11: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
12: Sono entrambi buonissimi.
11: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: più bella è Monella. Tutta da cantare. In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
1: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: Ti volevo dedicare. Siamo canterini oggi. Ma sì, ma perché Radio Bella e Monella è una radio giustamente tutta da cantare. E canteremo insieme a Rocco Hunt, J-Ax e Boom Da Bash con Ti volevo dedicare. Dedichiamola a tutti i mitici ascoltatori di Radio Bella e Monella. E poi un altro classico dei tormentoni, perché i tormentoni diventano tali perché tu, quando fai una piccola frase di quella canzone, e tu riconosci subito di che si tratta. Se io per esempio vi dico sotto al sole, sotto al sole, è che rispondete voi ovviamente. Avete già cominciato ad andare dalle parti di Riccione in questo periodo? Sì, ormai l'aria si è scaldata, si può fare anche un po' di mare, ma comunque ci stiamo preparando per questa estate meravigliosa del 2026. Quindi dei giornalisti con Riccione. Buon ascolto, arrivano i

0: Sole di Riccione con dei giornalisti e ti volevo dedicare Rocco Hunt, J-Ax e Boom Da Bash. Roby Borillo si congeda da voi, belli, torneranno puntuali domani. Ciao ciao!
1: I belli

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Naturelle Go, le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale, 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: Renault.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Caffè Orzo. Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche dei Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
10: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
11: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
12: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: italiane da cantare.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo

0: ragazzi, non occorre che ce lo diciate
1: no,
0: voi due.
1: LDH7,
0: grazie.
1: Buongiorno. È già sulla carta, buongiorno Santa Monica.
0: C'è scritto buongiorno Santa Elisa, eccoci qua con tutti voi. Cari amici, stamattina stavo al caffè, non so perché è arrivata la nostra amica dell'ufficio, Greta, che ha salutato tutti dicendo bom dia. Ha detto bom dia con la G e poi è arrivata la nostra Dani from Brazil che ha detto no, non è bom dia, è bom dia. Che c'è una via di mezzo fra la D e la G. Abbiamo fatto una discussione su questa roba qua.
1: E avete pronunciato tutti bom dia.
0: Eh sì, dopo abbiamo fatto l'esame, abbiamo messo tutti in fila, i birichini, i sorrisini, i Peter Panini, tutti quanti, gli ufficini, tutti.
1: Tutti promossi.
0: Tutti,
1: oggi.
0: No, la Dani ha bocciato tutti.
1: Aia,
0: bella Dani.
1: È andata malissimo allora,
0: severa,
1: ragazzi.
0: Severa.
1: Io non vado a farmi esaminare per sicurezza, ma vogliamo capire se voi, visto che abbiamo ascoltatori che ci ascoltano dall'estero, che arrivano dall'estero, che arrivano da altri paesi, tantissimi viaggiatori, una frase che conoscete in un'altra lingua che non sia l'italiano.
0: Esatto, a vostra scelta, una qualsiasi lingua, una frasetta corta, insomma, che vi viene in mente. Adesso voi pensate a una frase, una lingua straniera, qual è la prima che vi viene in mente e magari traducetecela anche, perché non è detto che capiamo subito
1: sì. Può essere
0: ogni lingua.
1: Può essere il francese, l'inglese, lo
0: qualsiasi
1: spagnolo,
0: lingua,
1: il
0: di origine
1: russo,
0: di qualche paese, quello
1: sì.
0: Che volete voi.
1: Tutto quello che volete al 393 7366 170.

0: paradiso.
1: Francesca Michelin con Fango in Paradiso. Ragazzi, allora, una frase in una lingua straniera che conoscete, non la lingua, magari conoscete solo la frase, e diteci anche cosa vuol dire.
0: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, sono Marta. Allora, la prima frase che avevo ancora 20 anni è: oh my god, sieben Kinder und keinen Brot. Cioè, oh mio Dio, 7 figli e niente da mangiare, niente pane. Ok, ciao.
1: La frase tedesca.
0: Sì.
1: Ciao Marta, sarà tipo una, chissà dove l'hai imparata poi questa frase, no? Un'espressione.
3: Ciao donzelle, la frase che mi viene subito in mente è la prima volta che sono andata in Francia con una gita organizzata, quindi ero alle medie. E quando siamo scesi, chi doveva portarci, aiutarci coi bagagli, gli è caduto in aereo.
1: Sì.
3: E la prima cosa che ha detto è: le merde!
0: Ecco.
3: Avete già capito di cosa significa. E mi ha fatto ridere perché è la prima cosa in francese che ho imparato arrivando in Francia.
1: Bella.
3: Ciao da Giulia.
1: Sì. Poteva servire. Voi ragazzi, qual è la vostra frase straniera che vi viene in mente così one shot?
0: In qualsiasi lingua. E ragazzi, c'è anche il momento di cantare al 393-7366-170. Inviate un bel messaggio audio in cui cantate, questa volta una canzone italiana.
1: Quella che volete voi.
4: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: straniera che avete in mente qual è? Raccontateci.
1: Sentiamo lei.
2: Ciao ragazze, allora per me la frase straniera che è emblematica è stay beef in inglese, che letteralmente significa stai manzo, sì, ma il suo significato intrinseco sarebbe stai calmo, datti una calmata. E quindi ho sempre questa immagine del manzo calmo. Ecco. Buona giornata a tutti, Erika da Francia.
1: Mi piace Erika. Molto il manzo calmo. Ah, poi ci arrivano in greco calimera, buongiorno, calispera.
0: No,
1: buonasera.
0: Ma non vogliamo le parole, non avete capito. La domanda di oggi è una frase in una lingua straniera che per qualche ragione vi ricordate, magari perché siete di origine di un altro paese, quindi è la vostra frase preferita della vostra lingua, perché no, anche quello va bene. Oppure perché siete stati in visita, avete studiato la lingua, per qualche ragione avete imparato questa frase in quella lingua, non le parole.
1: Meglio se ci inviate un messaggio audio, così sì, la sentiamo da voi, perché noi non siamo ferratissime su tutto.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ma ciao Bella e Monella, Mando! Mi piacerebbe tanto sentire quella canzone che fa. I maschi innamorati sui vetri confondono le linee di vero dalle vetrine. Dobra i jukebox, quella lì, grazie, ciao!

0: uomini con i maschi. Allora ragazzi, vogliamo sentire da voi una frase in una lingua straniera che per qualche motivo vi ricordate o sapete, traducetela ovviamente e diteci anche cosa vuol dire, perché
1: è arrivata
0: la qualunque.
1: Sì, bellissime tra l'altro.
0: Le sentiamo insieme tra poco?
1: Sì,
0: dai.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Oh, Ivana, fai ballare l'occhio sul tè. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Tagliamo con Antonello Cerri.
1: Mi esalta.
2: Io non so.

0: La pillola di Italiamo di questo spazio, come sempre succede a quest'ora, con Antonello Cerri. Chi ha scelto per noi?
1: Emma, l'amore non mi basta, i Club Dogo con Fragili, Adriano Celentano con L'emozione non ha voce.
0: Nel remix di Samuele Sartini, che salutiamo, che è stato con noi anche alla Berishow. Bravo Ciccio Bello!
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
1: Frasi in lingua straniera che magari hanno una storia che avete imparato a scuola piuttosto che in un viaggio, eccetera. Sentiamo lei.
3: Ciao bella Monella, e io posso dirvi una filastrocca, diciamo una conta, tipo Ambarba Cicicocò, sì? In svizzero.
0: Vai!
3: Azella cazza bella cazzo, coto falli se la conzi vedrai, hezzi homi vai, beffo on tu beschrelich tos. Ciao, Patti d'Arcade.
0: Va bene! Difficilissima.
1: Basta, sì. Non ho capito una parola, non so tu.
0: Chissà cosa avrà detto, ma era bellissimo.
1: Noi ci fidiamo.
0: Così, capito? Stupendo. Poi
1: sentiamo lei.
4: Ciao, una frase che mi ricordo è in lingua, mi sembra, Swahili, che sono stata a Zanzibar, era Hakuna Matata.
1: Classico.
4: Che vuol dire non ci sono problemi, senza pensieri. E loro lo dicevano sempre.
1: Ma questa sì, l'abbiamo imparata anche noi. Hakuna Matata.
5: 393 73

0: Ramazzotti con Terra Promessa. Allora, voi sapete che noi siamo l'unico programma di questa radio che ha il pubblico in studio.
1: Sì, applausi.
0: Ci vorremmo coinvolgere il pubblico, nel senso che è uno solo, un pubblico solo.
1: Il rappresentante del nostro pubblico.
2: Ragazzi, budget ognuno quello che ha quello che si merita.
0: Il budget è quello che è, insomma, sì, esatto. Abbiamo un pubblico che però ne sa una di bella. Prego, maestro.
2: Allora, ma devo fare la frase o devo dire solo la parola?
0: Devi quello che fare vuoi. La frase, no. Anche sì. Tu come gli altri.
2: Imeo Pavlos. Imea Pot in Italia. Malachi.
1: Puoi tradurci?
2: No,
1: vai.
2: Vabbè, ho detto io sono Paolo, vengo dall'Italia.
1: Ah,
2: insomma,
1: okay.
2: Non, cioè, non
1: l'avevo capito neanche Paolo.
2: Ah, ego mi laoligo ellenica.
1: Sì.
2: Chi è catalaveno ligo? Va bene, va, sto parlando in greco un po', dai.
0: No, insomma, ma devi tradurre e spiegare.
2: Ho detto,
0: spiega.
2: Io parlo, capisco un po' di greco e ne parlo un po' di greco.
0: Va bene, allora detto questo, la parola che tu vuoi Malachi. Presentare al pubblico è Malachi.
2: Che è la parola più bella della lingua greca, che è una parola che si usa ovunque in Grecia. Cioè, tu vai quando vai in Grecia, Malachi! Che a seconda del tono con cui è detta significa cose diverse.
0: Facci degli esempi.
2: Cioè, può essere Malachi Mu.
0: Che vuol dire?
2: Che praticamente intende amico mio, cioè una, in
1: la
2: senso affettivo.
1: Carina, sì.
2: Invece quando tagli la strada uno si affaccia alla fine e si dice Malachi! Significa
0: non significa
1: significa amici mai.
0: La parola di oggi, ragazzi, Malala.
3: Di questo numero 393.

0: Contateci.
1: Da da! Ida da po!
2: Non sono intenditabile.
1: No, eh? non è qualche lingua orientale, è un dialetto africano e significa stai zitto, chiudi la bocca. Da da! Da po! La mia vicina e i suoi figli, quante volte al giorno? Ida da po!
0: Adesso amici africani all'ascolto, vogliamo sapere di quale paese è questa espressione. Grazie. Poi
3: ciao radio, bella e monella, sono Omar da Arcugnano. Una frase che mi è rimasta impressa nella mente quando sono andato a fare del volontariato in Brasile è la seguente: agua mole, pedra dura, tanto baci a te chi fura. Cioè l'acqua è molle, la pietra è dura, ma l'acqua tanto lavora che alla fine riesce a bucare la roccia, la pietra. E questo lo dicono quando dicono non mollare, continua, insisti che alla fine ce la fai. Ecco, un abbraccio a todos.
2: Ma che bello,
0: che bello, sì. Questa chiusura anche brasileiro.
4: 393 73 66 170 è il numero.

0: Italia Starter Pack, Italia, ma non Starter solo. Allora, chiudiamo con delle perle meravigliose, prego.
1: Eccolo qua.
2: Allora, durante le vacanze lungo la riviera marittima, quando ero molto giovane, per approcciare con le ragazze tedesche,
0: certo,
2: avrò provato per 157 volte a usare la frase do you fricken fracken driola baracken mit mich? O giuro che una volta ha funzionato.
0: Beh, ecco, ci sta.
2: Una però.
0: Una, vabbè, però una su tutte, comunque bravo per averci creduto così tanto.
1: Bravo per aver utilizzato questa frase, aver fatto le figure, varie figure per tutta la riviera.
0: La baracca. Adesso guarda, ce la ricorderemo tutti. Ciao Elia, domani.
1: Ciao.

0: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. La
1: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: italiane da cantare.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cioffie Noemi, farfalle nello stomaco su Belle Monella aprono ufficialmente queste due ore con Alvise e Andrea fino alle 18.
1: Ah, che bella emozione, signore! No, bisogna cominciare così, belli carichi, anche perché è il giro di boa, quindi siamo sempre più vicini al weekend, signori. Ma c'è sempre lei. La sera.

0: Come se ci siamo, signori, cominciamo queste nostre due ore insieme dalle 16:18.
1: Si tocca tutto. Aspetta un attimo.
2: Che a furia di dire drammatico. Queste cose o fare le storie dove si dice io lavoro e poi e invece, uno prende le malattie, pazienza.
1: E poi lavori di che? Ma cosa?
2: No, ti favore, diverti molto.
1: Registrato la mattina, poi non hai robe da fare. Ma adesso non sei nemmeno più registrato.
2: Benvenuta a Cenerentola, ci hai messo 8 mesi per aprirla.
1: Sì. Mamma mia, veramente, signori. Un mare di cose da fare oggi. Siamo belli carichi, ok? È mercoledì, quindi già sapete cosa si farà.
2: Cosa si farà?
1: Fra pochissimo, ragazzi, ci sono quelle notizie emozionanti.
2: No,
1: quelle che ti fanno dire urca urca.
2: Vedi che pian piano ci sei arrivato.
1: E io, ma scusami,
2: ha controllato tutti i file Excel che avevamo davanti a noi e ha trovato finalmente.
1: Non è vero, non è vero. Le notizie urca urca, sempre importantissime. Fra pochissimo.
2: Prima però la musica, i Subsonica. Radio Bella e Monella.

0: Una nuova stella polare.
1: Bruno Risasse, l'albero delle noci su Radio Bella e Monella, apre ufficialmente il momento legato alle notizie urca urca, quindi preparatevi perché stiamo per non si dice trafiggervi,
2: no,
1: ma travolgervi di notizie urca urca.
2: Abbiamo sì, la sigla che fa
1: non fa niente. Sei no, c'è la base sotto, quindi...
2: Però era bella come sigla, possiamo inserirla.
1: Come
2: in
1: dicevano
2: modo
1: i romani, fa quacquare,
2: okay? fa quacquare.
1: Sai, esattamente,
2: chi era? Tullio Puzio? Chi era?
1: Mamma mia, cosa stavo per
2: signori
1: dire.
2: Le notizie urca urca, la prima, vada.
1: Andiamo con gli ex reali, ok?
2: Chi sono gli ex reali?
1: Harry e Meghan,
2: certo,
1: sono
2: certo
1: andati a Disneyland.
2: Ah, okay. Sti cazzi.
1: No, perdonami, non si possono
3: dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
2: Chiedo scusa, ma chi se ne frega, perdonami.
1: Sono andati per festeggiare i compleanni di Archie e Lilibet,
2: che sono i figli, giustamente.
1: Oggi sei anche investigato.
2: Guarda che hanno nipoti, parenti, cugini, figli, amici. Perdonami.
1: Non si sa chi abbia detto dei quattro queste parole che sto per dire. Adoro che possiamo divertirci tutti insieme.
2: Credo Lilibet. Io ho questo pensiero.
1: Sì, sì,
2: non sbaglio, un anno e mezzo.
1: Con un tono profondo, sicuramente.
2: Credo che tutti insieme possiamo divertirci.
1: Sai quando la gente parla normalmente così, poi va a fare un podcast e parla ruttando. Incredibile. Perché, amici? Parlate come parlate di solito.
2: Attenzione, perché c'è un gergo tecnico per questo. Sono gli termosifoni che sfiatano.
1: Ok,
2: e quella roba di fare in questo modo.
1: Sembra un porno, però.
2: Ma è così.
1: Errore mio,
4: Radio Bella e Monella.
5: Dorados.